solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani, qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

0: blu.
1: Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

situazione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo, amore, amore.

0: blu.
1: Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto. Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna in Albania.

0: tutto di blu.
1: Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua

0: blu.
1: Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua

Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo, tutte le canzoni sull'amica Radio Amica International. Sanremo, Sanremo, tutto il Festival di Sanremo su Radio Amica, la tua radio.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: thought, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei l'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast.

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Ok, bene così, dunque buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, siamo arrivati al momento riservato al notiziario del giorno, a primissima chiaramente. Oggi è lunedì 25 maggio 2026, Santa Beda, il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. Parleremo più tardi di queste notizie. Dunque, USA Iran, la firma slitta, potrebbe arrivare oggi, dice Rubio. Per Trump, dice, non c'è fretta. Muro Israele sul nucleare a Teheran, Hormuz, 2000 navi bloccate, Grimaldi, stufi gli annunci, servono adesso certezze. Zalone, Bisio, Paolini, testimonial del Colle per la Repubblica. Toro Juventus, scontri nel derby, gravissimo un tifoso in ospedale. Vendetta di Putin, pioggia di missili sulle case di Kiev, Meloni solidale, Zelensky la ringrazia. E ancora, concerto per Klaus Montana, giallo sui soldi destinati alle vittime, scandalo in Svizzera. Voilà. Allora, veniamo allo sport. Roma bentornata in Coppa dei Campioni insieme al Como per la prima volta in Coppa dei Campioni, miracolo da parte di Fabregas, insomma, grande allenatore. Ok signori, di questo ed altro parleremo più tardi, e adesso diamoci, come dire, una botta di energia, prego.
1: Mamma, oh mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma.
0: Ok, perfetto, dunque andiamo a aprire primissima, va bene, dunque apriamo subito con Nero di Seppia, sentiamo, vai.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Dunque, intanto vi ricordo per lo Sport Cale che Roseto vince anche gara 4, quindi siamo sul 2-2. La partita, anzi, il proseguo del campionato si finisce a Ruvo di Puglia nella gara numero 5 di basket. Per il calcio, Sant'Egidiese sbanca il Mazza a Ferrara e chiaramente vince 1-0, gol di Koulibaly. La squadra di Cappellacci ad un passo dal superare il turno. E ancora andiamo avanti, Chalet La Sirenetta da Riccardo, Tortore Torino in pieno centro, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, backfood music, una stagione piena di eventi. 1° giugno, Suburbia, più 3 DJ, più vocalist, anni 70, 80, 90, che festa allo Chalet La Sirenetta da Riccardo, Tortore Torino al centro, via Carducci, poi lo sbocco sul mare, vabbè, perfetto. Dunque, cosa va da oggi su Radio Amica Internazionale? Abbiamo mantenuto la promessa del Sanremo, ancora 2 giorni di Sanremo, sabato e domenica, e da oggi lunedì invece arrivano le canzoni favolose anni 60, 70, 80, mamma mia che bei ricordi, vabbè. Allora, la notte fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani esce un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Sta arrivando una novità musicale del momento su Amica Radio Amica International, diciamo subito di che si tratta. Bangaranga, che ha vinto l'Euro Festival, cantato da Dara, ok, su Radio Amica International. Bangaranga, la novità musicale del momento. Bentornata estate, Gardellido ci siamo, Tortoletoni, Lungomare e Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. E ancora, De Gustibus, pane, pizza e dolci, peccato di gola garantito, ci siamo, Viale Cruccioli 37, Teramo. Tra poco la massima del giorno, prima un bel caffè al 900 Caffè in Galleria, sentiamo, prego, vai.

0: Un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in Galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati alla massima del giorno che suona così, attenzione, dunque, l'amore che si aspetta per tutta una vita e la solitudine che ritorna, eh? Vabbè, l'amore che si aspetta e poi la solitudine, boh. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti con Umberto De Battistis, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. E poi chiama al 346-04-009-72. Su Radio Amica tutti i giorni, la parte orchestrale, qui Radio Amica è una parte importante. Dunque il maestro Ennio Morricone dirige l'orchestra di C'era una volta il West. Tutti i giorni l'ascolti sull'amica Radio Amica International. Bene, sarà un'estate, come dire, bella, divertente, avventurosa, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate in compagnia dell'amica Radio Amica International. Bene, signori, andiamo ancora avanti, è il momento delle notizie importanti con Top Clean, sentiamo, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
2: Bene così, dunque andiamo subito al momento riservato, notizie importanti di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. E ancora Nero di Seppia, da Antonio Pettinari, stasera che sera al Nero di Seppia, ma anche al giorno, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 Giulia Nova Lido, vi aspettiamo al telefono per informazioni 348 53 88 978. Complimenti. La canzone più bella della settimana, e oltre la settimana, arriverà dai primi di giugno, nuova

0: Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare, Garden Lido, Tortoletto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Garden Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare, Sirena, Tortoletto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, bene. Il tempo previsto quest'oggi è dunque, allora, attenzione. Bellissima giornata di sole, fa anche molto molto caldo. Un campo di alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile, venti deboli, zero termico intorno ai 3800 metri, mare poco mosso, temperature in netto rialzo. Dunque, L'Aquila più 12 più 26, Sulmona più 14 più 28, Pescara più 18 più 27, Chieti più 15 più 26, Teramo più 16 più 28. Se fa caldo a Teramo, dunque Giornova più 18 più 27, Roccaraso più 9 più 20, Martinsicuro più 19 più 27, San Benedetto del Tronto più 19 più 28. Perfetto, dunque, beh, insomma, comincia a fare caldo. Si dice già che verso mercoledì, giovedì arriveremo a punte anche di 33 gradi. Beh, insomma, l'estate, c'è un anticipo di estate. Va bene, dunque, veniamo adesso invece a alle giornate, va bene, in questo 25 siamo arrivati al giorno numero 145 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 220, il sole è sorto alle 5:49, tramonterà questa sera alle 20:06. Perfetto così, va bene. Dunque, allora, signori, ci siamo, è il momento del notiziario del giorno, due cose importanti prima e ci siamo. Va bene, con tutte le notizie e lo sport, tanto sport, prego, vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare.

0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare.
1: Fusione, Repubblica Islamica, stop alle sanzioni, il compromesso a ribasso di Donald Trump e il muro di Israele su Uranio e Libano, lì non si passa con Israele, dice non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica. L'attentatore alla Casa Bianca diceva di essere Gesù Cristo. Nasir Best aveva 21 anni, problemi psichiatrici, ossessione per la Casa Bianca, convinzione di essere Gesù Cristo reincarnato. Da mesi vagava attorno ai cancelli del palazzo, più sorvegliato al mondo, chiedendo agli agenti di lasciarlo entrare. Hormuz, 2000 navi bloccate, uscita dall'ingorgo tra le mine, c'è la paura dei favoritismi. I capitani attendono un segnale delle compagnie e l'indicazione di un passaggio sicuro. Il peso dei rapporti progressi con gli iraniani, un mese per riprendere i flussi. Le procedure saranno diverse a seconda se il vascello sia già carico o debba essere caricato. Siamo stufi agli annunci, senza certezze restiamo fermi. Vabbè, insomma, non è che abbiamo scoperto l'acqua calda. Il presidente mondiale agli armatori, non ci illudiamo, più aspettiamo notizie ufficiali. Insomma, giorno dopo giorno, giravolte da una parte e dall'altra, sembra che sia arrivato l'accordo, poi salta tutto e poi si ricomincia e non finisce più. Mi sembra che in tutto questo bailam la più sicura mi sembra che sia l'Israele, che chiaramente è ben chiara su quello che vuole. Libano e soprattutto no alla bomba atomica per l'Iran. I mercati alla partita dei tassi, banchieri centrale un bivio, rendimenti alti anche con la fine della guerra, attesa per le decisioni della BCE dell'11 giugno. Barclay, le scorte di petrolio americano sono minimi al 2020, il Brent resterà a $100 nel 2026. Il caro Ita spiega solo in parte le tensioni sui bond, il faro e sull'aumento della spesa dei governi e sulle mosse dei governatori. La Fed di Walsh potrebbe prendere tempo per convincere il FOMC all'allentamento troppo rischioso, un rialzo della BCE dei tassi. Si aspetta Orsini, l'Europa si è unita contro la crisi, Lagarde sul patto, rispettare comunque le regole. E ancora la vendetta di Putin in Ucraina, pioggia di missili e droni su Kiev dopo l'attacco alla sede dei servizi segreti russi, lanciato anche il razzo Oreshik. Zelensky, colpiti palazzi residenziali, sono dei folli. Il raid ha causato 4 morti e 80 feriti, l'ordigno ai persone che è in grado di trasportare anche testate nucleari. Chiaramente non molla Zelensky, non molla il popolo ucraino e ci si aspetta davvero azioni eclatanti da parte dell'Ucraina in Russia direttamente. Meloni, cautela sull'Iran e sguardo rivolto a Kiev, serve una pace giusta, l'attesa italiana per il Golfo Tajani, siamo pronti a mettere a disposizione la nostra esperienza. La Premier si concentra sull'Ucraina e il messaggio verso il G7. In settimana possibile un punto del formato A4 con Germania, Inghilterra e Francia, il nodo dei dragamine. La Presidente del Consiglio italiana, appunto Meloni, preoccupata per nuovi attacchi russi, l'alzamento degli armamenti utilizzati. L'Europa fa muro contro lo zar, mostrata la brutalità di Mosca, gli interventi di von der Leyen, Macron e Merz, la Russia terrorizza trovandosi un vicolo cieco. E ancora andiamo avanti, succede questo quando c'è attenzione, quando c'è un'azione scatenante come quella fatta l'altro giorno da Putin in Ucraina, vuol dire che veramente sono allo stremo i russi, non sanno come uscirne da questa pastoia. La prima enciclica di Papa Leone, la critica agli algoritmi, potere nelle mani di pochi. Al giorno di Magnifica Humanitas, il Papa di persona alla presentazione, non è mai accaduto. Per il pontefice è necessario rendere democratica la forza dell'intelligenza artificiale. Beh sì, sull'intelligenza artificiale insomma bisogna andare cauti. Flottiglia, 2 italiani arrestati in Libia, l'IDF, nessun abuso ad Ashdod. Polemiche in Israele, Herzog attacca Ben Gvir, brutalità intollerabile, il ministro non può fare il presidente, dice Benguin. E ancora andiamo avanti, Bisio, Zanone, Paolini e Zanotti, testimonial della Repubblica Italiana e video di attori sportivi e cantanti per la grande festa del 2 di giugno che sarà in piazza a Roma. Sul sito del Quirinale la possibilità per tutti i cittadini di mandare un loro messaggio. E ancora i funerali del fondatore di Slow Food, l'ultimo saluto a Petrini con la sua voce, grazie a tutti, vi ho voluto, dice un gran bene. E ancora andiamo avanti, politica e il fattore comunale, prende quote Shonday, centrosinistra strafavorito nel voto a Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino a primavera 27, per il centrodestra rischioso tirare la legislatura fino a settembre. Venezia e le altre, il voto delle comunali, affluenza

0: 46% in ribasso rispetto all'ultima elezione statali. Spinta ai contratti, le indennità in busta paga anche durante le ferie. Il ministro Zangrillo al Festival di Trento annuncia tutti i rinnovi chiusi entro l'estate. Intanto la sentenza vieta decurtazione dipendenti che sono in vacanza. Dopo gli aumenti per la scuola, i ministeri e agenzie fiscali, firma vicina, poi enti locali e sanità. E ancora INPS, la stretta sulle visite fiscali, nuovi orari e verifiche col digitale. Quest'anno controlli parificati tra pubblico e privato, in campo anche i medici specializzandi. Partite IVA, torna in campo l'ipotesi della sanatoria, ravvedimento speciale per il concordato. Un'altra iniziativa dell'Agenzia delle Entrate, insomma si cerca di prendere soldi da più parti. Clans Montana, il giallo dei soldi proventi al concerto non versati alle famiglie. A un mese dell'evento di beneficenza a Losanna, nessuna traccia dei 150.000 franchi raccolti per le vittime e i sopravvissuti. Gli organizzatori, i fondi sono stati regolarmente trasferiti dove? Regolarmente trasferiti, sì, ma dove? Cioè, quando parlano in questo modo, davvero, io non riesco a capire. Vabbè. Dunque, tra gli artisti anche Riccardo Cocciante, uno dei manager dello show del 2018, fu condannato per appropriazione indebita. E io non vorrei che qualcuno degli organizzatori abbia messo le mani su questo, su queste 150.000 franchi e li abbia messi in tasca, insomma. Maldive, le regole violate, nella grotta servivano 3 torce e più ossigeno. Oggi l'autopsia, l'orbitorio di Gallarate, su sub i soccorritori sono scesi con una sola bombola a testa, che non è possibile. Rapina shock, 4 giovani sequestrati, ci puntavano le pistole alla testa. Ancona, terrore nella villa del pilota Diego Locanto. Il figlio Giorgio, calciatore in Serie D, e gli amici vittime dei malviventi. Avevano il caricatore pieno, bottino a 300.000 euro. I giovani picchiati e chiusi in una stanza, tremavano di paura e 5 banditi hanno portato via orologi e gioielli. Si dà fuoco davanti al centro Amazon, soffriva per una delusione d'amore successo a Torino. L'azienda estranea, il 36enne, si è introdotto sabato nel parcheggio dello stabilimento in provincia di Torino. Il tentato suicidio, dopo essere stato respinto da una donna, l'uomo ha ustioni sul 65% del corpo. E ancora, veniamo alla longevità, veniamo naturalmente all'età che si allunga. Gli ultra 65 anni sono un motore economico sottovalutato del paese, 15 milioni di persone pronte a far correre l'Italia più veloce. La longevità, insomma, significa anche ricchezza. Va bene, dunque signori, andiamo adesso con la ricca pagina locale. Prima ancora una cosa importante e poi subito con tutte le notizie locali che abbiamo quest'oggi. Sentiamo, prego Regia. Peccato di gola garantito, De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene bene, dunque andiamo con la pagina locale. Subito la prima notizia: motociclista travolge il ciclista durante una gara a Fanadriano, il centauro ricoverato in ospedale con traumi gravi, paura per gli altri coinvolti. Poteva avere conseguenze sicuramente più gravi l'incidente ieri mattina è avvenuto all'altezza di Fanadriano, dove un motociclista è finito contro alcuni ciclisti che in quel momento stavano partecipando comunque ad una gara. L'incidente è avvenuto sulla statale 80. Dunque, trovato morto a Tortoletto nel letto, aveva soltanto 33 anni. Si tratta di Leonardo De Ascentis. La scoperta dei familiari. Tra le ipotesi, un malore improvviso. Lavorava nella struttura alberghiera del padre ed era un ex consigliere al comune di Tortoreto. Il giovane, tra le altre cose, era anche un arciere del tradizionale Paglio del Barone, un appassionato suonatore di organetto. Il PM ha disposto un'ispezione cadaverica. Ok, perfetto, andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Gli avvocati in tribunale, ostaggio di lavori in corso da 2 anni. Il presidente della Camera Penale Lettieri, Gennaro Lettieri, l'avvocato, dice tempi infiniti. E l'aula di corte d'assise è stata ridotta a una discarica. L'intervento è finalizzato alla riqualificazione e messa in sicurezza dell'edificio, prevista anche la realizzazione dell'impianto di climatizzazione. Nuovo ospedale a Iola accusa, regione in difficoltà sui fondi. Il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra dice questo. Il consigliere torna anche sulla questione. Il sito scelto per darci l'adatto è molto più costoso. E ancora, il problema non è il nuovo ospedale qui a Teramo, a Villa Mosca, il problema sono i soldi che non ci sono. E ancora, di Luca Nardo, vita tra politica e diritto. L'avvocato aveva 60 anni, per 2 mandati è stato sindaco di Cortino, da tempo combatteva contro la malattia. Il ricordo del deputato, abbiamo condiviso anni di impegno politico, era un riferimento per i cittadini. A Sant'Egidio, polizia locale accusa il comune, un silenzio che fa rumore, così il SIULP, sindacato della polizia locale, definisce la mancata risposta da parte dell'amministrazione di Sant'Egidio sulla richiesta di incontri su aspetti che interessano gli addetti del corpo dei vigili urbani di Sant'Egidio. Beh, dunque andiamo avanti. Furto in casa da Atri, le chiavi prese dall'auto. Praticamente cosa hanno fatto? Hanno clonato il telecomando dalla macchina del parcheggio di un supermercato e hanno letto l'indirizzo del libretto di circolazione, hanno aperto, hanno rubato l'auto, sono andati a casa, sapevano l'indirizzo eccetera, sono entrati con le chiavi che erano dentro l'auto, lasciati nell'auto. Hanno controllato i nomi sui campanelli per trovare l'abitazione, la coppia si è corta dell'incursione al rientro. E ancora, De Antonis, Rosanna batte subito il quorum, Castelcastagna supera il 50% dei votanti, confermata la sindaca Rosanna De Antonis, che è rimasta così senza avversari. E ancora, recuperati 3 escursionisti scivolati a Monte Piselli, soccorsi dai pompieri, nessun ferito. 3 escursionisti scivolati per recuperare uno zaino sono stati recuperati, vigili del fuoco, nessuno è rimasto ferito. Parte la stagione balneare, ma mancano 10 bagnini. Giulianova servono almeno 15 operatori per coprire la costa. Ce ne sono 5. L'assistenza è fornita da titolari di stabilimenti e aiuto cuochi con il brevetto. Mancano i bagnini, ma in qualche modo si va avanti. Strisce Blu, anche perché molti stabilimenti balneari fanno improprio, ed è forse la cosa migliore. Strisce Blu, via iniziativa contro il piano. Tortoreto protesta contro il project financing per la gestione parcheggi a pagamento. Arriva in piazza a promuoverla è l'associazione Amici Tortoreto. Stop al senso unico per via delle Vella a Giulianova. Si anima sempre più il dibattito attorno alla decisione adottata dalla giunta, che sarà concretizzata mercoledì, riguardo l'istituzione del doppio senso di marcia sul lato ovest di via Taon de Revel. Ok, bene, andiamo ancora avanti. Dunque, scogliere, lavori fino al 7 giugno a Martinsicuro, proroga per la sabbia da spalmare. La capitaneria di porto fissa la scadenza per l'avvio della stagione balneare. Il cantiere riaprirà a settembre. Rinvio del ripascimento chiesto al comune per evitare che ultime mareggiate azzerino l'intervento. A14, svincolo chiuso per 3 notti a partire dalle 22 fino alle 6 in Val Vibrata. E ancora, ponte sul Vomano, resta la barriera laterale, respinta la proposta di un'apertura e consente ai disabili di una carrozzina di guardare il panorama. Aiuti ai bambini vittime di guerra, serata di musica e solidarietà a Pineto, raccolti 1000 euro per attività internazionali di Save the Children. E allora, perfetto, è tutto naturalmente. Anzi, chiudiamo con la rapina sciocca all'Aquila, avvocato picchiato in casa, l'assalto in villa. Il comando di 3 banditi incappucciati lo ha atteso a rientro, bottino 50.000 euro, il 67enne ha riportato trauma facciali. Bene, signori, è il momento dello sport con Che Roberto, ristorante e pizzeria in Piazza Garibaldi, Teramo. Sentiamo per un mondo di cose buone. Che Roberto, Piazza Garibaldi 23, Teramo. Al ristorante a base di pesce dal sapore unico, segui il cuore e arrivi da Che Roberto. E poi le pizze in diverse specialità, buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Che Roberto, in pieno centro a Teramo, al telefono 0861 43 23 67.
0: Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Chef Roberto e anche pizza da sport, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Chef Roberto e sei nel parterre.
1: Ok, bene, subito lo sport del lunedì 25 di maggio. Roma e Como entrano in Coppa dei Campioni, Milan Juventus piangono, sono fuori. Il Cagliari domani a San Siro, i bianconeri impattano col Torino nel derby, incredibile ma vero, Milan Juventus fuori dalla Coppa dei Campioni, faranno l'Europa League. Per Allegri c'è l'addio dal Milan, vedremo. Dunque, finale ricco di colpi di scena, la debacle in casa potrebbe segnare il futuro di Allegri, che ha perso in casa col Cagliari. Spalletti mastica amaro, sarà soltanto Europa League, così come per il Milan. I giallorossi tornano in Europa, che conta a distanza di 7 anni. Per la squadra di Fabregas è la primissima volta, complimenti a questo allenatore che è un vincente, non c'è niente da fare, complimenti. Dunque, Torino-Juventus finisce 2-2, ma non era una partita che non significava più nulla. Milan e Cagliari 1-2, Verona-Roma 0-2, Napoli-Udinese 1-0, Parma-Sassuolo 1-0 nel derby emiliano-romagnolo. Bene, allora, Pep Guardiola saluta il sito per 10 anni, termina anche la Premier League. L'Arsenal già in scorsa settimana aveva vinto il campionato che mancava dal 2003 e ieri ha dato il via alla festa. Il Manchester City, che ha dato l'addio a Guardiola, Stones e Bernardo Silva festeggiano l'accesso alla Coppa dei Campioni con Manchester United, Aston Villa, Liverpool. Ok, Di Francesco salve Lecce, Giuliese Giampaolo in Serie B. I salentini vincono di misura contro il Genoa e al Via del Mare comincia la festa. La Cremonese perde contro gli Adriani, che si godono storico accesso all'Europa. Lecce Genoa 1-0, Cremonese Como 1-4, significa che purtroppo la Cremonese di Giampaolo retrocede. Si salva Di Francesco con una bella prestazione contro il Genoa, una partita e 3 punti voluti su da. Mi fa piacere per Di Francesco, gli ultimi 2 campionati era stato un po' sfortunato. Dunque, allora, campione d'Italia l'Inter, qualificati Coppa dei Campioni Inter, Napoli, Roma e Como, qualificati Europa League Juventus e Milan, qualificati in Conference League l'Atalanta. Dunque, poi retrocesso in Serie B Cremonese, Verona e Pisa. Ok, Baldini intanto sceglie la nuova Italia, c'è anche D'Agasso, oggi 26 convocati per le prossime amichevoli del 3-7 giugno, il CT conferma i giovani, l'Under 21. Ho fatto la mia scelta, le amichevoli con Lussemburgo e Grecia, portiere i ragazzi dell'Under 21, lo devo fare perché il prossimo allenatore, quello che verrà scelto dopo il 22 giugno, si deve rendere conto e valutare a che punto sono questi ragazzi, lo devo a loro, a me stesso, all'Italia. Sono queste le parole di Silvio Baldini, ex allenatore del Pescara Calcio, che si ritrova di colpo ad allenare nazionale italiana, e io gradirei che rimanesse perché è bravo e soprattutto ha fortuna quel signore. Pensate, il Pescara con una squadretta Serie C finì in Serie B, quello fu un miracolo proprio senza precedenti, cioè veramente, che la Chiesa dovrebbe studiare, il miracolo di Silvio Baldino, dovrebbe studiare anche la Chiesa. Vabbè, dunque, Formula 1 non è una volta, non sono 2, 3, ma 4 volte di seguito Antonelli Show, 4ª vittoria di fila al Gran Premio del Canada di Formula 1. Il pilota delle Mercedes trionfa e va in fuga nel mondiale, Ferrari seconda con Hamilton, sul podio anche Verstappen, Leclerc chiude al 4º posto, Russell si ritira a metà gara, si torna in pista il 7 giugno a Monte Carlo, Kimi Antonelli ce l'ha fatta, Hamilton bentornato perché ci voleva naturalmente, e a chi ha chiesto Hamilton se si ritirava quest'anno ha detto non ci pensate neanche, vado avanti. E ancora tennis, la giornata d'esordio a Parigi a Roland Garros, il baby Cina incanta, Sinner prepara il debutto di domani. E poi ancora ciclismo, Giro d'Italia, Prodezza, Lavic a Milano, Vingegaard resta in rosa. Dunque vince Lavic la 15ª tappa davanti a Maestri, Marcellusi e Vais Paul Magnier, che è un velocista tra le altre cose. In classifica Vingegaard è sempre maglia rosa davanti a Eulalio a 2.26, Gall a 2.50, primo degli italiani Pellizzari a 4.22, e poi c'è Davide Bicanzoli a 6.13, complimenti. Domani tappa che va verso Bellinzona, anzi si parte da Bellinzona, ok, bene, e si arriva a Cari. Ok, bene, signori, vediamo alla serie C, Gorgone incontro di Pescara, Di Nardo si scatena all'asta. Potrebbe restare anche Lorenzo Insigne, si lavora per la sua conferma. Intanto, siamo in serie C, anzi il Monza, prima la serie B, il Monza vince a Catanzaro 2-0 e vede la serie A. In serie C, l'Ascoli batte il Catania 4-0, il Brescia acciuffa la Salernitana, finisce 1-1 e adesso vediamo un po' che succede al ritorno. E ancora Pineto caccia al mister, c'è Barilari in pole position, il DS di Giuseppe tratta con l'ex tecnico del Foggia, ma occhio anche a Fontana. E ancora Carpani carica il Teramo, aspettiamo con fiducia il 16 giugno e la scadenza famosa, sperando in qualche bocciatura. Il centrocampista biancorosso sarà uno dei punti fermi per il futuro, quindi trovo bene, è stata una stagione del complesso positiva, peccato per qualche pari di troppo. A breve il club si rivedrà con Pomante, che ha fatto sempre molto molto bene e sarà molto probabilmente il mister anche per la prossima stagione. Dunque veniamo al Giulianova, per Golizzi Freme, la società sa cosa ho chiesto. Il tecnico Giulianova, diritto al punto, questo bene, ma voglio garanzie. E intanto spunta l'idea di Francesco Del Zotti, ex allenatore di Chieti, che stava facendo il miracolo, anzi l'aveva fatto il miracolo a Chieti, poi è stato retrocesso il Chieti per questioni economiche e lì non c'entra niente Del Zotti, va bene, comunque potrebbe diventare Del Zotti nuovo allenatore del Giulianova Calcio. Notaresco, il primo tassello e Vagnoni lo sopra lavorano per confermare rossatura del gruppo a partire dal tecnico. Ma chi ha fatto il miracolo è la Sant'Egidiese, che ha spugnato il Mazza di Ferrara. Koulibaly piega la spalla, Girorossi e Capellacci vincono davanti a 5.000 spettatori. Livoriano, Fossoniari, Vibratiari, ma domenica salterà il ritorno per squalifiche, ritorno per squalifica, ma comunque la Sant'Egidiese c'è davvero e adesso che è lì in mezzo prova a sognare. Capellacci di certo non si tira indietro. Dunque, per finire, Roseto Basket, altre vittorie da urlo, finisce 105-76 con Rovo di Puglia. Adesso l'ultima partita ci sarà in quel di Rovo di Puglia, naturalmente la quinta gara è quella decisiva e lì non ci sono tattiche, pretattiche, lì chi vince rimane in A2, l'altra retrocede. Ok signori, bene, stop con notizie, andiamo con gli appunti di Radio Mica International, sentiamo, prego regia, vai.
2: Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Mica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Mica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia. Un'altra grande iniziativa di Radio Mica International.

0: Ok, bene, bene, bene. Dunque, gli appunti di Radio Amica International, ci siamo. Cosa stavamo sicuramente parlando questo giovedì 25? Da oggi, i favolosi anni 60, 70, 80, ed è un piacere riascoltare il tutto, con l'uomo che fece sognare tutte le donne d'Italia, cioè Julio Iglesias, anche lui lì in mezzo. Di Sante Mobili Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, sono visto di Sante Mobili, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma non abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean al 348 34 34 12. Tra poco le notizie riservate, prima la scuola musicale del maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', prego regia, vai. Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così. Dunque veniamo a notizie riservate, i nostri super festival del momento, una foto per estate, partecipare è semplice. Ristorante Arecchino da Sante, solo a base di pesce, Tortoletto Alto, residenza Tortorella, al telefono 347 37 64 271. Andiamo con la stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, mondo risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. È un pieno di benzina, gasolio e gas auto. Se il motore della tua auto non va, prova con la stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido. Bene, andiamo ancora avanti, signori, perché lunedì 25 stasera va organico, una raccolta porta a porta. Tra poco la fortuna in attesa di giocare domani sera, va bene? Allora, sentiamo un po', prego regia, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli e uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Veniamo al concorso numero 84, la combinazione vincente al Super Enalotto 14 29 34 57 59 69, numero giallo 20, Superstar 16, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 19.436 euro, e 4 404 euro, ai 3 28,54 euro, e 2 5,78 euro, per una super combinazione vincente che è la seguente: 14 29 34 57 59 69, numero giallo 20, Superstar 16. Riparte domani sera con un jackpot che sfiora i 170 milioni, e vai, è ora che esca, Dunque, perfetto. Poi domani vi diamo i numeri, diamo i numeri in tutti i sensi. Dunque, è arrivato il momento delle farmaci di turno con le canzoni sotto l'ombrellone, chalet aperti, ombrelloni aperti, sotto l'ombrellone la radiolina per ascoltare Radio Amica International, prego.
2: canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate, note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.
1: Ok, bene bene, dunque ci siamo, andiamo subito adesso con il momento riservatissimo chiaramente alle farmacie di turno quest'oggi, perfetto. Dunque, allora andiamo subito con Teramo e Teramo Città, Iannetti Caccia, Viale Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, a Mocione Bellante, a Morelli, Piazza Mazzini, ad Atria Picella, Piazza Marconi Atri, e poi a Pineto Silvi di Pietro, a Giurova del farmacia del Vomano, Bolivrata, Tortora, Comunale a Corropoli, Tortora d'Ancarano, a Roseto Candelori, sulla via nazionale, a Castilenti, farmacia di Isidoro, Castellisola Savini, a Montorio d'Orisio, Fan Adriano. Dunque a Teramo Città, Iannetti Caccia, Viale Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Le super classifiche, adesso signori ci siamo, naturalmente, allora siamo pronti, possiamo andare, prego.
2: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così, dunque Radio Mica International 48, complimenti, andiamo avanti con la super classifica del giorno, del lunedì, i settori che trainano la produzione industriale, al primo posto fabbricazione di mezzi di trasporto, al secondo attività estrattiva, al terzo computer elettronica, al quarto apparecchiature elettriche non, al quinto fabbricazione macchinari e attrezzature per lavorare, al sesto prodotti farmaceutici di base preparati, al settimo articoli in gomma, materie plastiche, all'ottavo attività manifatturiere. Sono questi gli otto settori che trainano la produzione industriale. Dunque, perfetto, dunque andiamo ancora avanti signori, perché adesso c'è la chiusura primissima con l'oroscopo, i programmi di televisione, le comunicazioni di servizio dall'amica Radio Amica International, prego.
3: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
2: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Oroscopo di oggi lunedì 25 maggio 2026, Ariete. Oggi, se ti metti bene in ascolto, potrai notare che nell'aria c'è qualcosa di diverso, che il vento non spegne più la tua fiamma, ma la alimenta. Toro, c'è ancora qualcosa che rende faticoso il tuo procedere, forse legato al fatto che ti impegni talmente tanto che finisci per creare una certa attenzione. Gemelli, nonostante una certa irrequietezza, forse per palliare ad una sensazione di fragilità emotiva, gli astri ti sono favorevoli. Cancro nel lavoro, la cosa migliore sarà chiederti l'impossibile, evitando di restringere il tuo campo di azione. Leone, forse è il momento giusto per lasciare che sia l'immaginazione a guidarti, mettendo da parte per un attimo il tuo lato razionale. Vergine, la luna è ancora il tuo segno, buona parte della giornata, e ti aiuta ad adeguarti alle richieste che potrai ricevere. Vediamo la bilancia, una meravigliosa armonia ti invita a raccogliere tante opportunità che sono alla tua portata in questo inizio di settimana, in modo da dare ai giorni a venire un'impronta che favorisca le tue aspettative. Scorpione, la situazione per te è un po' imbrogliata, ma la sfida che consiste nel dipanare i grovigli non solo ti piace ma ti motiva. Sagittario, il lavoro si apre in questi giorni bellissime opportunità che mettono in valore i tuoi talenti, facendo risaltare come il tuo punto di vista possa risultare determinante. Capricorno, fai in modo di muoverti con accortezza per quanto riguarda la decisione in campo economico. E poi Acquario, la sensazione di scomodità finisce per sanarti e in qualche modo costringerti ad andare oltre abitudini e la facilità. Pesci, per finire, i tempi sono maturi per concretizzare nei prossimi giorni un passo significativo che riguarda il lavoro. Ok, andiamo adesso alle trasmissioni televisive. Su Rai 1 alle 21.30 Il Piacere, Ulisse, Il Piacere della Scoperta, naturalmente con Alberto Angela. Su Rai 2 Fino all'Ultimo Bivio, Spettacolo. Su Rai 3 Newsroom, Attualità. Rete 4 Quarta Repubblica. Canale 5 Cesaroni, Ritorno. Italia 1 Attacco al Potere. Sulla 7 La Torre di Babele. TV 8 Jalapas Show. Su 3.9 Little Big Italy. Per chi ama il film western, su Rai Movie canale 24 Un Uomo Chiamato Cavallo. E là. Dunque, andiamo naturalmente adesso con le comunicazioni di servizio. Andiamo a chiudere. De Gustibus, pane, pizze e dolci. Peccato di gola garantito. Siamo in via Crucioli 37 Teramo. E ancora Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli di architetto e mobili per scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, Sabetto del Tronto, con shop online indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Amica musicalmente parlando di questi giorni? Beh, signori, è arrivato il momento super riservatissimo, chiaramente ai favolosi anni 60, 70, 80. E allora, raccolta porta a porta, oggi lunedì 25, stasera che va l'organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Sti bambini li vogliamo fare o no? Va bene, web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, portaci in ogni parte del mondo insieme a te un pizzico di Teramo, Abruzzo, Italia. Ciao, grazie.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pianodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi, ti piace per lo stile e il design. Se la guidi, piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Pianodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-654-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-654-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-654-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: bene così, dunque buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, siamo arrivati al momento riservato al notiziario del giorno, a primissima chiaramente. Oggi è lunedì 25 maggio 2026, Santa Beda, il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. Parleremo più tardi di queste notizie. Dunque, USA Iran, la firma slitta, potrebbe arrivare oggi, dice Rubio. Per Trump, dice, non c'è fretta. Muro Israele sul nucleare a Teheran, Hormuz, 2000 navi bloccate, Grimaldi, stufi gli annunci, servono adesso certezze. Zalone, Bisio, Paolini, testimonial del Colle per la Repubblica. Toro Juventus, scontri nel derby, gravissimo un tifoso in ospedale. Vendetta di Putin, pioggia di missili sulle case di Kiev, Meloni solidale, Zelensky la ringrazia. E ancora, concerto per Klaus Montana, giallo sui soldi destinati alle vittime, scandalo in Svizzera. Voilà. Allora, veniamo allo sport. Roma bentornata in Coppa dei Campioni insieme al Como per la prima volta in Coppa dei Campioni, miracolo da parte di Fabregas, insomma, grande allenatore. Ok signori, di questo ed altro parleremo più tardi, e adesso diamoci, come dire, una botta di energia, prego.
1: Mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma, mamma, mamma, mamma.
0: Ok, perfetto, dunque andiamo ad aprire primissima, va bene, dunque apriamo subito con Nero di Seppia, sentiamo, vai.
1: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Dunque, intanto vi ricordo per lo sport locale che Roseto vince anche gara 4, quindi siamo sul 2-2. La partita, anzi, il proseguo del campionato si finisce a Ruvo di Puglia nella gara numero 5 di basket. Per il calcio, Sant'Egidiese sbanca il Mazza a Ferrara e

allo chalet la Sirenetta da Riccardo Tortoletto Lido al centro, via Carducci, che poi lo sbocco sul mare. Vabbè, perfetto. Dunque, cosa va da oggi su Radio Amica Internazionale? Abbiamo mantenuto la promessa del Sanremo, ancora due giorni di Sanremo, sabato e domenica, e da oggi lunedì invece arrivano le canzoni favolose anni 60, 70, 80. Mamma mia, che bei ricordi. Vabbè, allora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani esce un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. La sta arrivando la nuova la novità musicale del momento su Amica Radio Amica Internazionale. Diciamo subito di che si tratta: Bangaranga, che ha vinto l'Euro Festival, cantato da Dara. Ok, su Radio Amica Internazionale, Bangaranga, la novità musicale del momento. Bentornata estate, Gardellido, ci siamo, Tortoletto di Lungomare e Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. E ancora, De Gustibus, pane, pizza e dolci, peccato di gola garantito, ci siamo, Viale Cruccioli 37 Teramo. Tra poco la massima del giorno, prima un bel caffè al 900 Caffè in Galleria, sentiamo, prego, vai.

0: Tocco le nostre serate 900, il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo. Momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati alla massima del giorno che suona così, attenzione, dunque, l'amore che si aspetta per tutta una vita e la solitudine che ritorna, eh? Vabbè, l'amore che si aspetta e poi la solitudine, boh. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti con Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. E poi chiama al 346-04-009-72. Sono Radio Amica tutti i giorni, la parte orchestrale, qui Radio Amica è una parte importante. Dunque il maestro Ennio Morricone, dirige orchestra di C'era una volta il West. Tutti i giorni l'ascolti sull'amica Radio Amica International. Bene, sarà un'estate, come dire, bella, divertente, avventurosa, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Insomma, un'estate italiana, un'estate in compagnia dell'amica Radio Amica International. Bene, signori, andiamo ancora avanti. È il momento delle notizie importanti con Top Clean. Sentiamo, prego. Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
0: Bene così, dunque andiamo subito al momento riservato, notizie importanti di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. E ancora Nero di Seppia, da Antonio Pettinari, stasera che sera al Nero di Seppia, ma anche al giorno, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 Giulia Nova Lido, vi aspettiamo al telefono per informazioni 348 53 88 978. Complimenti. La canzone più della settimana e oltre la settimana arriverà dai primi di giugno, nuova canzone, si tratta di Cabana, firmata da Irama Super.

0: L'estate 2026, la canzone dell'estate. Al 900 Caffè Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, poi il primo e secondo, la serata speciale, insomma, 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario, super con tanto sport in questo super lunedì 25 di maggio 2026. Come dice Enrico Di Giotti, vuole il tempo, ma che stronzo, eh? È così. Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì. Ok, bene, bene, il tempo previsto quest'oggi è dunque, allora attenzione, bellissima giornata di sole, fa anche molto molto caldo, eh? Un campo di alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile, venti deboli, zero termico intorno ai 3800 metri, mare poco mosso, temperature in netto rialzo. Dunque l'Aquila più 12 più 26, Sulmona più 14 più 28, Pescara più 18 più 27, Chieti più 15 più 26, Teramo più 16 più 28. Se fa caldo a Teramo, dunque Giornova più 18 più 27, Roccaraso più 9 più 20, Martinsicuro più 19 più 27, San Benedetto del Tronto più 19 più 28. Perfetto, dunque, beh, insomma, comincia a fare caldo, si dice già che verso mercoledì, giovedì arriveremo a punte anche di 33 gradi, beh, insomma, l'estate, c'è un anticipo di estate. Va bene, dunque, veniamo adesso invece a, dunque, alle giornate, va bene, in questo 25 siamo arrivati al giorno numero 145 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 220. Il sole è sorto alle 5:49, tramonterà questa sera alle 20:06. Perfetto così, va bene. Dunque, allora, signori, ci siamo, è il momento del notiziario del giorno, due cose importanti prima e ci siamo. Va bene, con tutte le notizie e lo sport, tanto sport, prego, vai.
1: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti con il momento riservato al notiziario del giorno. In questo lunedì 25 maggio 2026, Santa Beda, il segno più del giorno, il segno della Ariete. Andiamo avanti allora con le notizie che abbiamo. Slitta l'accordo sull'Iran, ancora un giorno da dimenticare. Lo scoglio del nucleare, non c'è l'intesa. I punti nella dichiarazione di Islamabad, manca solo la firma. Trump, Hormuz resta chiuso. Forse nuovo round di colloqui il 5 giugno. Teheran, di ostruzione degli Stati Uniti su alcune clausole. Nel memorandum è prevista una tregua di 60 giorni. E ancora, la Casa Bianca, potrebbero volerci diversi giorni per la conclusione. Repubblica Islamica, stop le sanzioni. Il compromesso a ribasso di Donald Trump, il muro di Israele su Uranio e Libano. Lì non si passa con Israele. Dice non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica. L'attentatore alla Casa Bianca diceva di essere Gesù Cristo. Nasir Best aveva 21 anni, problemi psichiatrici, ossessione per la Casa Bianca, convinzione di essere Gesù Cristo reincarnato. Da mesi vagava attorno ai cancelli del palazzo, più sorvegliato al mondo, chiedendo agli agenti di lasciarlo entrare. Hormuz, 2000 navi bloccate, uscita dall'ingorgo tra le mine, c'è la paura dei favoritismi. I capitani attendono un segnale delle compagnie e l'indicazione di un passaggio sicuro. Il peso dei rapporti di progressi con gli iraniani, un mese per riprendere i flussi. Le procedure saranno diverse a seconda se il vascello sia già carico o debba essere caricato. Siamo stufi agli annunci, senza certezze restiamo fermi. E vabbè, insomma, non è che abbiamo scoperto l'acqua calda. Il presidente mondiale degli armatori, non ci illudiamo, più aspettiamo notizie ufficiali. Insomma, giorno dopo giorno, gira volte da una parte e dall'altra, sembra che sia arrivato l'accordo, poi salta tutto e poi si ricomincia e non finisce più. Mi sembra che in tutto questo bailam la più sicura mi sembra che sia l'Israele, che chiaramente è ben chiara su quello che vuole. Libano e soprattutto no alla bomba atomica per l'Iran. I mercati alla partita dei tassi, banchieri, centrale un bivio, rendimenti alti anche con la fine della guerra, attesa per le decisioni della BCE dell'11 giugno. Barclay, le scorte di petrolio americano sono minimi al 2020, il Brent resterà a $100 nel 2026. Il caro Ita spiega solo in parte le tensioni sui bond. Il faro è sull'aumento della spesa dei governi e sulle mosse dei governatori. La Fed di Walsh potrebbe prendere tempo per convincere il FOMC all'allentamento troppo rischioso, un rialzo della BCE dei tassi. Si aspetta Orsini, Europa si è unita contro la crisi, Lagarde sul patto, rispettare comunque le regole. E ancora la vendetta di Putin in Ucraina, pioggia di missili e droni su Kiev, dovrà attacco la sede dei servizi segreti russi, lanciato anche il razzo Oreshik. Zelensky, colpiti palazzi residenziali, sono dei folli. I raid hanno causato 4 morti e 80 feriti, l'ordigno ai personi che è in grado di trasportare anche testate nucleari. Comunque chiaramente non molla Zelensky, non molla il popolo ucraino, e ci si aspetta davvero azioni eclatanti da parte dell'Ucraina in Russia direttamente. Meloni, cautela sull'Iran e sguardo rivolto a Kiev, serve una pace giusta, l'attesa italiana per il Golfo Tajani, siamo pronti a mettere a disposizione la nostra esperienza. La Premier si concentra sull'Ucraina, il messaggio verso il G7. In settimana possibile un punto del formato a 4 con Germania, Inghilterra e Francia, il nodo dei dragamine. La Presidente del Consiglio italiana, appunto Meloni, preoccupata per nuovi attacchi russi, l'alzamento degli armamenti utilizzati. L'Europa fa muro contro lo zar, dimostrata la brutalità di Mosca. Gli interventi di von der Leyen, Macron e Merz, la Russia terrorizza trovandosi un vicolo cieco. E ancora andiamo avanti, succede questo quando c'è, attenzione, quando c'è un'azione scatenante come quella fatta l'altro giorno da Putin in Ucraina, vuol dire che veramente sono allo stremo i russi, non sanno come uscirne da questa pastoia. La prima enciclica di Papa Leone, la critica agli algoritmi, potere nelle mani di pochi. Al giorno di Magnifica Humanitas, il Papa di persona alla presentazione, è mai accaduto, per il pontefice è necessario rendere democratica la forza dell'intelligenza artificiale. Beh sì, sull'intelligenza artificiale insomma bisogna andare cauti. Flottiglia, due italiani restati in Libia, l'IDF, nessun abuso ad Ashdod. Polemiche in Israele, Herzog attacca Ben Gvir, brutalità intollerabile, il ministro non può fare il presidente, dice Ben Gvir. E ancora andiamo avanti, Bisio, Zanone, Paolini e Zanotti, testimonial della Repubblica Italiana e video di attori sportivi e cantanti per la grande festa del 2 di giugno che sarà in piazza a Roma. Sul sito del Quirinale la possibilità per tutti i cittadini di mandare un loro messaggio. E ancora, i funerali del fondatore di Slow Food, l'ultimo saluto a Petrini con la sua voce, grazie a tutti, vi ho voluto, dice, un gran bene. E ancora andiamo avanti, politica e il fattore comunale, prende quota Sean Day, centrosinistra strafavorito nel voto a Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino a primavera 27, per il centrodestra rischioso tirare la legislatura fino a settembre. Venezia e le altre, il voto delle comunali, affluenza al 46,3%, in ribasso rispetto all'ultima elezione. Statali, spinta ai contratti, le indennità in busta paga anche durante le ferie. Il ministro Zangrillo al Festival di Trento annuncia tutti i rinnovi chiusi entro l'estate, intanto la sentenza vieta decurtazione ai dipendenti che sono in vacanza. Dopo gli aumenti per la scuola, i ministeri e agenzie fiscali, firma vicina, poi enti locali e sanità. E ancora, INPS, la stretta sulle visite fiscali, nuovi orari e verifiche col digitale. Quest'anno controlli parificati tra pubblico e privato, in campo anche i medici specializzandi. Partite IVA, torna in campo l'ipotesi della sanatoria, ravvedimento speciale per il concordato. Un'altra iniziativa dell'Agenzia delle Entrate, insomma, si cerca di prendere soldi da più parti. Klaus Montanà, il giallo dei soldi proventi al concerto non versati alle famiglie. A un mese dell'evento di beneficenza a Losanna, nessuna traccia dei 150.000 franchi raccolti per le vittime e sopravvissuti. Gli organizzatori, i fondi sono stati regolarmente trasferiti dove? Regolarmente trasferiti, sì, ma dove? Cioè, quando parlano in questo modo, davvero io non riesco a capire. Vabbè, dunque, tra gli artisti anche Riccardo Cocciante, uno dei manager dello show del 2018, fu condannato per appropriazione indebita. E io non vorrei che qualcuno degli organizzatori abbia messo le mani su queste 150.000 franchi e li abbia messi in tasca, insomma. Maldive, le regole violate, nella grotta servivano 3 torce e più ossigeno. Oggi l'autopsia, l'orbitorio di Gallarate e su sub, i soccorritori sono scesi con una sola bombola a testa, che non è possibile. Rapina shock, 4 giovani sequestrati, ci puntavano le pistole alla testa. Ancona, terrore nella villa del pilota Diego Locanto. Il figlio Giorgio, calciatore in Serie D, e gli amici vittime dei malviventi. Avevano il caricatore pieno, bottino a 300.000 euro. I giovani picchiati, chiusi in una stanza, tremavano di paura e 5 banditi hanno portato via orologi e gioielli. Si dà fuoco davanti al centro Amazon, soffriva per una delusione d'amore successo a Torino. L'azienda estranea, il 36enne, si è introdotto sabato nel parcheggio dello stabilimento in provincia di Torino. Il tentato suicidio, dopo essere stato respinto da una donna, l'uomo ha ustioni sul 65% del corpo. E ancora, veniamo alla longevità, veniamo naturalmente all'età che si allunga. Gli ultra 65 anni sono un motore economico sottovalutato del paese, 15 milioni di persone pronte a far correre l'Italia più veloce. La longevità, insomma, significa anche ricchezza. Va bene, dunque, signori, andiamo adesso con la ricca pagina locale. Prima ancora una cosa importante e poi subito con tutte le notizie locali che abbiamo quest'oggi. Sentiamo, prego, regia.

0: Gustibus, Viale Cruccioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Cruccioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene bene, dunque andiamo con la pagina locale. Subito la prima notizia: motociclista travolge il ciclista durante una gara. Fan Adriano, il centauro ricoverato in ospedale con traumi gravi, paura per gli altri coinvolti. Poteva avere conseguenze sicuramente più gravi l'incidente ieri mattina è avvenuto all'altezza di Fan Adriano, dove un motociclista è finito contro alcuni ciclisti che in quel momento stavano partecipando comunque ad una gara. L'incidente è avvenuto sulla statale 80. Dunque, trovato morto a Tortoletto nel letto, aveva soltanto 33 anni. Si tratta di Leonardo De Ascentis. La scoperta dei familiari. Tra le ipotesi, un malore improvviso, lavorava nella struttura alberghiera del padre ed era un ex consigliere al comune di Tortoletto. Il giovane, tra le altre cose, era anche un arciere del tradizionale Paglio del Barone, un appassionato suonatore d'organetto. Il PM ha disposto un'ispezione cadaverica. Ok, perfetto, andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Gli avvocati in tribunale, ostaggio di lavori in corso da 2 anni. Il presidente della Camera Penale Lettieri, Gennaro Lettieri, l'avvocato, dice tempi infiniti e l'aula di corte d'assise è stata ridotta a una discarica. L'intervento è finalizzato alla riqualificazione e messa in sicurezza dell'edificio, prevista anche la realizzazione dell'impianto di climatizzazione. Nuovo ospedale a Iola accusa, regione in difficoltà sui fondi. Il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra dice questo. Il consigliere torna anche sulla questione. Il sito scelto per Odacci inadatto è molto più costoso. E ancora, il problema non è il nuovo ospedale qui a Teramo, a Villa Mosca, il problema sono i soldi che non ci sono. E ancora, di Luca Nardo, vita tra politica e diritto. L'avvocato aveva 60 anni, per 2 mandati è stato sindaco di Cortino, da tempo combatteva contro la malattia. Il ricordo del deputato, aveva condiviso anni di impegno politico, era un riferimento per i cittadini. A Sant'Egidio, polizia locale accusa il comune, un silenzio che fa rumore, così il SIULP, sindacato della polizia locale, finisce la mancata risposta da parte dell'amministrazione di Sant'Egidio sulla richiesta di incontri su aspetti che interessano gli addetti del corpo dei vigili urbani di Sant'Egidio. Beh, dunque andiamo avanti. Furto in casa da Atri, le chiavi prese dall'auto. Praticamente cosa hanno fatto? Hanno clonato il telecomando dalla macchina del parcheggio di un supermercato e hanno letto l'indirizzo del libretto di circolazione, hanno aperto, hanno rubato l'auto, sono andati a casa, sapevano l'indirizzo eccetera, sono entrati con le appunto le chiavi che erano dentro l'auto, lasciati nell'auto. Hanno controllato i nomi sui campanelli per trovare l'abitazione, la coppia si è accorta dell'incursione al rientro. E ancora, De Antonis, Rosanna batte subito il quorum, Castelcastagna supera il 50% dei votanti, confermata la sindaca Rosanna De Antonis che è rimasta così senza avversari. E ancora, recuperati 3 escursionisti scivolati a Monte Piselli, soccorsi dai pompieri, nessun ferito. 3 escursionisti scivolati per recuperare uno zaino sono stati recuperati, vigili del fuoco, nessuno è rimasto ferito. Parte la stagione balneare, ma mancano 10 bagnini. Giulianova servono almeno 15 operatori per coprire la costa, ce ne sono 5. L'assistenza è fornita da titolari di stabilimenti e aiuto cuochi con il brevetto. Mancano i bagnini, ma in qualche modo si va avanti. Strisce blu anche perché molti stabilimenti balneari fanno improprio, ed è forse la cosa migliore. Strisce blu, via iniziativa contro il piano. Tortoletto protesta contro il project financing per la gestione dei parcheggi a pagamento, arriva in piazza. A promuoverla è l'associazione Amici Tortoletto. Stop al senso unico per via delle vela a Giulianova, si anima sempre più il dibattito attorno alla decisione adottata dalla giunta che sarà concretizzata mercoledì riguardo l'istituzione del doppio senso di marcia sul lato ovest di via Taon de Revel. Ok, bene, andiamo ancora avanti. Dunque, scogliere lavori fino al 7 giugno a Martinsicuro, proroga per la sabbia da spalmare. La capitaneria di porto fissa la scadenza per l'avvio della stagione balneare, il cantiere riaprirà a settembre. Rinvio del ripescimento chiesto al comune per evitare che le ultime mareggiate azzerino l'intervento. A14, svincolo chiuso per tre notti a partire dalle 22 fino alle 6 in Val Vibrata. E ancora, ponte sul Bomano, resta la barriera laterale, respinta la proposta di un'apertura e consente ai disabili di una carrozzina di guardare il panorama. Aiuti ai bambini vittime di guerra, serata di musica e solidarietà a Pineto, raccolti 1000 euro per attività internazionali di Save the Children. E allora, perfetto, è tutto naturalmente. Anzi, chiudiamo con la rapina sciocca all'Aquila, avvocato picchiato in casa, l'assalto in villa. Il comando di tre banditi incappucciati, l'ho atteso a rientro, bottino 50.000 euro, il 67enne ha riportato trauma facciali. Bene, signori, è il momento dello sport con Sceroberto, ristorante e pizzeria in piazza Garibaldi, Teramo. Sentiamo, prego, Ruggero.
0: Un mondo di cose buone, Sceroberto, Piazza Garibaldi 23, Teramo. Al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Sceroberto. E poi le pizze in diverse specialità. Buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Sceroberto, in pieno centro a Teramo. Al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Sceroberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Sceroberto e sei nel parterre.
1: Ok, bene, subito lo sport del lunedì 25 di maggio. Roma e Como entrano in Coppa dei Campioni, Milan Juventus piangono, sono fuori. Il Cagliari domani a San Siro, i bianconeri impattano col Torino nel derby, incredibile ma vero, Milan Juventus fuori dalla Coppa dei Campioni, faranno l'Europa League. Per Allegri c'è l'addio dal Milan, vedremo. Dunque, finale ricco di colpi di scena, la debacle in casa potrebbe segnare il futuro di Allegri, che ha perso in casa col Cagliari. Spalletti mastica amaro, sarà soltanto Europa League, così come per il Milan. I giallorossi tornano in Europa, che conta a distanza di 7 anni. Per la squadra di Fabregas è la primissima volta, complimenti a questo allenatore che è un vincente, non c'è niente da fare. Complimenti. Dunque, Torino Juventus finisce 2-2, ma era una partita che non significava più nulla. Milan e Cagliari 1-2, Verona Roma 0-2, Napoli Udinese 1-0, Parma Sassuolo 1-0 nel derby emiliano romagnolo. Bene. Allora, Pep Guardiola saluta il City dopo 10 anni, termina anche la Premier League. L'Arsenal già in scorsa settimana aveva vinto il campionato che mancava dal 2003 e ieri ha dato il via alla festa. Il Manchester City, che ha dato l'addio a Guardiola, Stones e Bernardo Silva festeggiano l'accesso alla Coppa dei Campioni con Manchester United, Aston Villa, Liverpool. Ok, Di Francesco salve il Lecce, giuliese Giampaolo in Serie B. I salentini vincono di misura contro il Genoa e al Via del Mare comincia la festa. La Cremonese perde contro gli Adriani, che si godono lo storico accesso all'Europa. Lecce Genoa 1-0, Cremonese Como 1-4, significa che purtroppo la Cremonese di Giampaolo retrocede. Si salva Di Francesco con una bella prestazione contro il Genoa, una partita e 3 punti voluti, sudati. Mi fa piacere per Di Francesco, gli ultimi 2 campionati era stato un po' sfortunato. Dunque, allora, campione d'Italia l'Inter, qualificati Coppa dei Campioni Inter, Napoli, Roma e Como, qualificati Europa League Juventus e Milan, qualificati in Conference League l'Atalanta. Dunque, poi retrocessi in Serie B Cremonese, Verona e Pisa. Ok, Baldini intanto sceglie la nuova Italia, c'è anche D'Agasso, oggi 26 convocati per il prossimo amichevole del 3-7 giugno, il CT conferma i giovani dell'Under 21. Ho fatto la mia scelta, l'amichevole con Lussemburgo e Grecia, portare i ragazzi dell'Under 21, lo devo fare perché il prossimo allenatore, quello che verrà scelto dopo il 22 giugno, si deve rendere conto e valutare a che punto sono questi ragazzi, lo devo a loro, a me stesso, all'Italia. Sono queste le parole di Silvio Baldini, ex allenatore del Pescara Calcio, che si ritrova di colpo ad allenare nazionale italiana, e io gradirei che rimanesse perché è bravo e soprattutto ha fortuna quel signore. Pensate, il Pescara con una squadretta Serie C finì in Serie B, quello fu un miracolo proprio senza precedenti, cioè veramente, che la Chiesa dovrebbe studiare, il miracolo di Silvio Baldino dovrebbe studiare anche la Chiesa, vabbè. Dunque, Formula 1 non è una volta, non sono due, tre, ma quattro volte di seguito Antonelli Show, quarta vittoria di fila al Gran Premio del Canada di Formula 1. Il pilota della Mercedes trionfa e va in fuga nel mondiale, Ferrari seconda con Hamilton, sul podio anche Verstappen, Leclerc chiude al quarto posto, Russell si ritira a metà gara, si torna in pista il 7 giugno a Monte Carlo, Kimi Antonelli ce l'ha fatta, Hamilton bentornato perché ci voleva naturalmente, e a chi ha chiesto Hamilton se si ritirava quest'anno ha detto non ci pensate neanche, vado avanti. E ancora tennis, la giornata d'esordio a Parigi a Roland Garros, il baby Cina incanta, Sinner prepara il debutto di domani, e poi ancora ciclismo, Giro d'Italia, Prodezza, Lavic a Milano, Vingegaard resta in rosa, dunque vince Lavic la 15ª tappa davanti a Maestri, Marcellusi e Vais Paul Magnier, che è un velocista tra le altre cose. In classifica Vingegaard è sempre maglia rosa davanti a Eulaglio a 2.26, Gall a 2.50, primo degli italiani Pellizzari a 4.22, e poi c'è Davide Bicanzoli a 6.13, complimenti. Domani tappa che va verso Bellinzona, anzi si parte da Bellinzona, ok, bene, e si arriva a Cari. Ok, bene, signori, vediamo alla serie C, Gorgone incontro Pescara, Di Nardo si scatena all'asta, potrebbe restare anche Lorenzo Insigne, si lavora per la sua conferma. Intanto siamo in serie C, anzi il Monza, prima la serie B, il Monza vince a Catanzaro 2-0 e vede la serie A. In serie C l'Ascoli batte il Catania 4-0, il Brescia acciuffa la Salernitana, finisce 1-1, e adesso vediamo un po' che succede al ritorno. E ancora Pineto caccia al mister, c'è Barilari in pole position, il DS di Giuseppe tratta con l'ex tecnico di Foggia, ma occhio anche a Fontana. E ancora Carpani carica il Taramo, aspettiamo con fiducia il 16 giugno e la scadenza famosa, sperando in qualche bocciatura. Il centrocampista biancorosso sarà uno dei punti fermi per il futuro, quindi trovo bene, è stata una stagione nel complesso positiva, peccato per qualche pari di troppo, a breve il club si rivedrà con Pomante che ha fatto sempre

comunque potrebbe diventare del Zotti nuovo allenatore del Giulianova Calcio. Notaresco, il primo tassello e Vagnoni lo so più lavorano per confermare l'ossatura del gruppo a partire dal tecnico. Ma chi ha fatto il miracolo è la Sant'Egidiese, che ha spugnato il mazza di Ferrara. Koulibaly piega la spalla, i giallorossi capellacci vincono davanti a 5.000 spettatori. Livoriano Fusoniari vibratiari, ma domenica salterà il ritorno per squalifiche, ma comunque la Sant'Egidiese c'è davvero, e adesso che è lì in mezzo prova a sognare. Capellacci di certo non si tira indietro. Dunque, per finire, Roseto Basket, altre vittorie da urlo, finisce 105-76 con Rovo di Puglia. Adesso l'ultima partita ci sarà in quel di Rovo di Puglia, naturalmente è la quinta gara, è quella decisiva, e lì non ci sono tattiche, pretattiche, lì chi vince rimane in A2, l'altra retrocede. Ok signori, bene, stop con notizie, andiamo con gli appunti di Radio Amica International. Sentiamo, prego regia, vai. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

Ok, bene. Dunque, gli appunti di Radio Amica International, ci siamo. Cosa stavamo sicuramente parlando questo giovedì 25? Da oggi, i favolosi anni 60, 70, 80, ed è un piacere riascoltare il tutto, con l'uomo che fece sognare tutte le donne d'Italia, cioè Julio Iglesias, anche lui lì in mezzo, di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Se non hai visto dei Santa Mobile, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma non abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean, al 348 34 34 12. Tra poco le notizie riservate, prima la scuola musicale del maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', prego regia, vai. Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Ok, bene così. Dunque, veniamo alle notizie riservate, i nostri super festival del momento, una foto per estate, partecipare semplice. Ristorante Arechino da Sante, solo a base di pesce, Tortoletto Alto, residenza Tortorella, al telefono 347 37 64 271. Andiamo con la stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, mondo risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. È un pieno di benzina, gasolio e gas auto. Se il motore della tua auto non va, prova con la stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido. Bene, andiamo ancora avanti, signori, perché lunedì 25 stasera va organico una raccolta porta a porta. Tra poco la fortuna in attesa di giocare domani sera, va bene? Allora sentiamo un po', prego regia, vai. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con

0: Specialità come timballo alla teramana, chitarra con palottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ora veniamo al concorso numero 84, la combinazione vincente al Super Enalotto 14 29 34 57 59 69, numero giorni 20, Superstar 16, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 19.436 euro, e 4 404 euro, ai 3 28,54 euro, ai 2 5,78 euro per una super combinazione vincente che è la seguente: 14 29 34 57 59 69, numero giorni 20, Superstar 16. Si parte domani sera con un jackpot che sfiora i 170 milioni. E vai, è ora che esca. Dunque, perfetto. Poi domani vediamo i numeri, diamo i numeri in tutti i sensi. Dunque, è arrivato il momento delle farmaci di turno con le canzoni sotto l'ombrellone. Chalet aperti, ombrelloni aperti, sotto l'ombrellone la radiolina per ascoltare Radio Mica International. Prego.
0: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate, note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.
1: Ok, bene bene, dunque ci siamo, andiamo subito adesso con il momento riservatissimo chiaramente alle farmacie di turno quest'oggi. Perfetto, dunque allora andiamo subito con Teramo e Teramo città. Iannetti Caccia, Viale Crispi, aperto quest'oggi, questa notte fino a domani mattina ore 9, a Moscione Bellante, Morelli, Piazza Mazzini, ad Atria Picella, Piazza Marconi Atri, e poi a Pineto Silvi di Pietro, a Giurova del Farmacia del Vomano, Bolivrata, Tortora, Comunale a Corropoli, Tortora ad Ancarano, a Roseto Candelori, sulla Via Nazionale, a Castilenti, Farmacia di Isidoro, Castellisola Savini, a Montorio Dorisio, Fan Adriano. Dunque a Teramo città, Iannetti Caccia, Viale Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9. Le super classifiche, adesso signori ci siamo, naturalmente, allora siamo pronti, possiamo andare, prego.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene così, dunque Radio Mica International 48, complimenti, andiamo avanti con la super classifica del giorno, del lunedì, i settori che trainano la produzione industriale, al primo posto fabbricazione di mezzi di trasporto, al secondo attività estrattiva, al terzo computer elettronica, al quarto apparecchiature elettriche non, al quinto fabbricazione macchinari, attrezzature, per lavorare, al sesto prodotti farmaceutici di base preparati, al settimo articoli in gomma, materie plastiche, all'ottavo attività manifatturiere. Sono questi gli otto settori che trainano la produzione industriale. Dunque, perfetto, dunque andiamo ancora avanti, signori, perché adesso c'è la chiusura primissima con l'oroscopo, i programmi di televisione, le comunicazioni di servizio dall'amica Radio Amica International. Prego.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo. Oroscopo di oggi lunedì 25 maggio 2026, Ariete. Oggi, se ti metti bene in ascolto, potrai notare che nell'aria c'è qualcosa di diverso, che il vento non spegne più la tua fiamma, ma la alimenta. Toro, c'è ancora qualcosa che rende faticoso il tuo procedere, forse legato al fatto che ti impegni talmente tanto che finisci per creare una certa tensione. Gemelli, nonostante una certa irrequietezza, forse per palliare ad una sensazione di fragilità emotiva, gli astri ti sono favorevoli. Cancro nel lavoro, la cosa migliore sarà chiederti l'impossibile, evitando di restringere il tuo campo di azione. Leone, forse è il momento giusto per lasciare che sia l'immaginazione a guidarti, mettendo da parte per un attimo il tuo lato razionale. Vergine, la luna è ancora il tuo segno, buona parte della giornata, e ti aiuta ad adeguarti alle richieste che potrai ricevere. Vediamo la bilancia, una meravigliosa armonia ti invita a raccogliere tante opportunità che sono alla tua portata in questo inizio di settimana, in modo da dare ai giorni a venire un'impronta che favorisca le tue aspettative. Scorpione, la situazione per te è un po' imbrogliata, ma la sfida che consiste nel dipanare i grovigli non solo ti piace ma ti motiva. Sagittario, il lavoro si apre in questi giorni bellissime opportunità che mettono in valore i tuoi talenti, facendo risaltare come il tuo punto di vista possa risultare determinante. Capricorno, fai in modo di muoverti con accortezza per quanto riguarda la decisione in campo economico. Poi Acquario, la sensazione di scomodità finisce per sanarti e in qualche modo costringerti ad andare oltre le abitudini e la facilità. Pesci, per finire, i tempi sono maturi per concretizzare nei prossimi giorni un passo significativo che riguarda il lavoro. Ok, andiamo adesso alle trasmissioni televisive su Rai 1 alle 21.30, il piacere, Ulisse, il piacere della scoperta, naturalmente con Alberto Angela, su Rai 2 fino all'ultimo bivio, spettacolo, su Rai 3 Newsroom attualità, Rete 4 Quarta Repubblica, Canale 5 Cesaroni, ritorno Italia 1, attacco al potere, sulla 7 la Torre di Babele, TV 8 Jalapas Show, su 39 Little Big Italy, per chi ama film western su Rai Movie canale 24 Uomo chiamato Cavallo. E là, dunque, andiamo naturalmente adesso con le comunicazioni di servizio, andiamo a chiudere. De Gustibus, pane, pizze e dolci, peccato di gola garantito, siamo in via Crucioli 37 Teramo. E ancora Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consiglio di architetto e mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti a Bellante, Terra, Montesilvano, Sabetta del Tronto, con lo shop online indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Amica musicalmente parlando di questi giorni? Beh, signori, è arrivato il momento super riservatissimo, chiaramente ai famosi anni 60, 70, 80. E allora, raccolta porta a porta, oggi lunedì 25, stasera che va l'organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Sti bambini li vogliamo fare o no? Va bene, web radio, l'indirizzo Radio Amica Internazionale.it, portaci in ogni parte del mondo insieme a te un pizzico di terra. Ciao, grazie.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo e cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito De Gustibus, Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Doge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto, non c'è perdente.

Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una Foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, primi e secondi, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, lungomare.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radioamicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Ok, bene così, dunque buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, siamo arrivati al momento riservato al notiziario del giorno, a primissima chiaramente. Oggi è lunedì 25 maggio 2026, Santa Beda, il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. Parleremo più tardi di queste notizie. Dunque, USA Iran, la firma slitta, potrebbe arrivare oggi, dice Rubio. Per Trump, dice, non c'è fretta. Muro Israele sul nucleare a Teheran, Hormuz 2000 navi bloccate, Grimaldi stufi gli annunci, servono adesso certezze. Zalone, Bisio e Paolini, testimonial del Colle per la Repubblica. Toro Juventus, scontri nel derby, gravissimo un tifoso in ospedale. Vendetta di Putin, pioggia di missili sulle case di Kiev, Meloni solidale, Zelensky la ringrazia. E ancora, concerto per Klaus Montana, giallo sui soldi destinati alle vittime, scandalo in Svizzera. Voilà. Allora, veniamo allo sport. Roma bentornata in Coppa dei Campioni insieme al Como per la prima volta in Coppa dei Campioni, miracolo da parte di Fabregas, insomma, grande allenatore. Ok signori, di questo ed altro parleremo più tardi, e adesso diamoci, come dire, una botta di energia, prego.
1: Mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Mamma.
0: Ok, perfetto, dunque andiamo a aprire primissima, va bene, dunque apriamo subito con Nero di Seppia, sentiamo, vai.
1: Sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Dunque, intanto vi ricordo per lo sport locale che Roseto vince anche gara 4, quindi siamo sul 2-2, la partita, anzi il proseguo del campionato si finisce a Ruvo di Puglia nella gara numero 5 di basket. Per il calcio, Sant'Egidiese sbanca il Mazza a Ferrara e chiaramente vince 1-0, gol di Koulibaly, la squadra di Cappellacci ad un passo dal superare il turno. E ancora andiamo avanti, Chalet La Sirenetta da Riccardo, Tortora Toledo in pieno centro, ristorante pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, una stagione piena di eventi, 1° giugno, Suburbia, più 3 DJ, più vocalist, anni 70, 80, 90, che festa, eh? Allo Chalet La Sirenetta da Riccardo, Tortora Toledo al centro, via Carducci, che poi lo sbocco sul mare, vabbè, perfetto. Dunque, cosa va da oggi su Radio Amica Internet? Abbiamo mantenuto la promessa del Sanremo, ancora 2 giorni di Sanremo, sabato e domenica, e da oggi lunedì invece arrivano le canzoni favolose anni 60, 70, 80, mamma mia che bei ricordi. Vabbè, allora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fa l'amore, domani esce un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Sta arrivando una novità musicale del momento su Amica Radio Amica International, diciamo subito di che si tratta. Bangarang, che ha vinto l'Euro Festival, cantato da Dara, ok, su Radio Amica International. Bangaranga, la novità musicale del momento. Bentornata estate, Gardellido ci siamo, Tortoletto di Longomare e Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. E ancora De Gustibus, pane, pizza e dolci, peccato di gola garantito, ci siamo, Viale Cruccioli 37, Teramo. Tra poco la massima del giorno, prima un bel caffè al 900 Caffè in Galleria. Sentiamo, prego, vai.

0: Un tocco alle nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati alla massima del giorno che suona così, attenzione, dunque, l'amore che si aspetta per tutta una vita e la solitudine che ritorna, eh? Vabbè, l'amore che si aspetta e poi la solitudine, boh. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti con Umberto De Battisti, anno accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. E poi chiama al 346-04-009-72. Sono Radio Amica tutti i giorni, la parte orchestrale, qui Radio Amica è una parte importante. Dunque il maestro Ennio Morricone, dirige orchestra di C'era una volta il West. Tutti i giorni l'ascolti sull'amica Radio Amica International. Bene, sarà un'estate, come dire, bella, divertente, avventurosa, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti, insomma un'estate italiana, un'estate in compagnia dell'amica Radio Amica International. Bene, signori, andiamo ancora avanti, è il momento delle notizie importanti con Top Clean, sentiamo, prego.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Bene così, dunque andiamo subito al momento riservato, notizie importanti di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5 a San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. E ancora Nero di Seppia, da Antonio Pettinari, stasera che sera al Nero di Seppia, ma anche al giorno, ristorante a base di pesce in via Trieste 159 Giulia Nova Lido, vi aspettiamo al telefono per informazioni 348 53 88 978. Complimenti. La canzone più della settimana e oltre la settimana arriverà dai primi di giugno, nuova canzone, si tratta di Cabana, firmata da Irama, Super Estate 2026, la canzone dell'estate. Al 900 Caffè Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, poi il primo, il secondo, la serata speciale, insomma 900. Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario super con tanto sport in questo super lunedì 25 di maggio 2026. Come dice Enrico Di Giotti, vuole il tempo ma che stronzo, eh? È così.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido. Ristorante e pizzeria al telefono 0861 78 77 02, Lungomare Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, bene. Il tempo previsto quest'oggi è dunque, allora attenzione, bellissima giornata di sole, fa anche molto molto caldo, eh. Un campo di alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile, venti deboli, zero termico intorno ai 3800 metri, mare poco mosso, temperature in netto rialzo. Dunque l'Aquila più 12 più 26, Sulmona più 14 più 28, Pescara più 18 più 27, Chieti più 15 più 26, Teramo più 16 più 28. Se fa caldo a Teramo, dunque Giornova più 18 più 27, Roccaraso più 9 più 20, Martinsicuro più 19 più 27, San Benedetto del Tronto più 19 più 28. Perfetto, dunque, beh, insomma, comincia a fare caldo, si dice già che verso mercoledì giovedì arriveremo a punte anche di 33 gradi, beh, insomma, l'estate, c'è un anticipo di estate. Va bene, dunque veniamo adesso invece a alle giornate, va bene, in questo 25 siamo arrivati al giorno numero 145 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 220, il sole è sorto alle 5:49, tramonterà questa sera alle 20:06. Perfetto così, va bene. Dunque allora signori, ci siamo, è il momento del notiziario del giorno, due cose importanti prima e ci siamo. Va bene, con tutte le notizie e lo sport, tanto sport, prego, vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti con il momento riservato al notiziario del giorno. In questo lunedì 25 maggio 2026, Santa Beda, il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. Andiamo avanti allora con le notizie che abbiamo. Slitta l'accordo sull'Iran, ancora un giorno da dimenticare. Lo scoglio del nucleare, non c'è l'intesa. I punti nella dichiarazione di Islamabad, manca solo la firma. Trump, Hormuz resta chiuso. Forse nuovo round di colloqui il 5 giugno. Teheran, di ostruzione degli Stati Uniti su alcune clausole. Nel memorandum è prevista una tregua di 60 giorni. E ancora, la Casa Bianca, potrebbero volerci diversi giorni per la conclusione. Repubblica Islamica, stop le sanzioni. Il compromesso a ribasso di Donald Trump e il muro di Israele su Uranio e Libano. Lì non si passa con Israele. Dice non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica. L'attentatore alla Casa Bianca diceva di essere Gesù Cristo. Nasir Best aveva 21 anni, problemi psichiatrici, ossessione per la Casa Bianca, convinzione di essere Gesù Cristo reincarnato. Da mesi vagava attorno ai cancelli del palazzo, più sorvegliato al mondo, chiedendo agli agenti di lasciarlo entrare. Hormuz, 2000 navi bloccate, uscita dall'ingorgo tra le mine, c'è la paura dei favoritismi. I capitani attendono un segnale delle compagnie e l'indicazione di un passaggio sicuro. Il peso dei rapporti di progressi con gli iraniani, un mese per riprendere i flussi. Le procedure saranno diverse a seconda se il vascello sia già carico o debba essere caricato. Siamo stufi agli annunci, senza certezze restiamo fermi. Vabbè, insomma, non è che abbiamo scoperto l'acqua calda. Il presidente mondiale degli armatori, non ci illudiamo, più aspettiamo notizie ufficiali. Insomma, giorno dopo giorno, gira volte da una parte e dall'altra, sembra che sia arrivato l'accordo, poi salta tutto e poi si ricomincia e non finisce più. Mi sembra che in tutto questo bailam la più sicura mi sembra che sia l'Israele, che chiaramente è ben chiara su quello che vuole. Libano e soprattutto no alla bomba atomica per l'Iran. I mercati alla partita dei tassi, banchieri, centrale un bivio, rendimenti alti anche con la fine della guerra, attesa per le decisioni della BCE dell'11 giugno. Barclay, le scorte di petrolio americano sono minimi al 2020, il Brent resterà a $100 nel 2026. Il caro Ita spiega solo in parte le tensioni sui bond, il faro e sull'aumento della spesa dei governi e sulle mosse dei governatori. La Fed di Walsh potrebbe prendere tempo per convincere il FOMC all'allentamento troppo rischioso, un rialzo della BCE dei tassi. Si aspetta Orsini, Europa si è unita contro la crisi, Lagarde sul patto, rispettare comunque le regole. E ancora la vendetta di Putin in Ucraina, pioggia di missili e droni su Kiev dopo l'attacco alla sede dei servizi segreti russi, lanciato anche il razzo Oreshik. Zelensky, colpiti palazzi residenziali, sono dei folli. I raid hanno causato 4 morti e 80 feriti, l'ordigno e persone che è in grado di trasportare anche testate nucleari. Comunque, chiaramente non molla Zelensky, non molla il popolo ucraino e ci si aspetta davvero azioni eclatanti da parte dell'Ucraina in Russia direttamente. Meloni, cautela sull'Iran, sguardo rivolto a Kiev, serve una pace giusta, l'attesa italiana per il Golfo Tajani, siamo pronti a mettere a disposizione la nostra esperienza. La Premier si concentra sull'Ucraina, il messaggio verso il G7. In settimana possibile un punto del formato a 4 con Germania, Inghilterra e Francia, il nodo dei dragamine. La Presidente del Consiglio italiana, appunto Meloni, preoccupata per nuovi attacchi russi, l'alzamento degli armamenti utilizzati. L'Europa fa muro contro lo zar, dimostrata la brutalità di Mosca. Gli interventi di von der Leyen, Macron e Merz, la Russia terrorizza trovandosi un vicolo cieco. E ancora andiamo avanti, succede questo quando c'è, attenzione, quando c'è un'azione scatenante come quella fatta l'altro giorno da Putin in Ucraina, vuol dire che veramente sono allo stremo i russi, non sanno come uscirne da questa pastoia. La prima enciclica di Papa Leone, la critica agli algoritmi, potere nelle mani di pochi. Al giorno di Magnifica Humanitas, il Papa di persona alla presentazione, non è mai accaduto, per il pontefice è necessario rendere democratica la forza dell'intelligenza artificiale. Beh sì, sull'intelligenza artificiale insomma bisogna andare cauti. Flottiglia, due italiani restati in Libia, l'IDF, nessun abuso ad Ashdod. Polemiche in Israele, Herzog attacca Ben Gvir, brutalità intollerabile, il ministro non può fare il presidente, dice. Benguin. E ancora andiamo avanti. Bisio, Zanone, Paolini e Zanotti, testimonial della Repubblica Italiana e video di attori sportivi cantanti per la grande festa del 2 di giugno che sarà in piazza a Roma. Sul sito del Quirinale la possibilità per tutti i cittadini di mandare un loro messaggio. E ancora, i funerali del fondatore di Slow Food, l'ultimo saluto a Petrini con la sua voce, grazie a tutti, vi ho voluto, dice un gran bene. E ancora andiamo avanti, politica e fattore comunale, riprende quote Action Day, centro-sinistra strafavorito nel voto a Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino a primavera 27, per il centro-destra rischioso tirare la legislatura fino a settembre. Venezia e le altre, il voto delle comunali, affluenza al 46,3%, in ribasso rispetto all'ultima elezione. Statali, spinta ai contratti, le indennità in busta paga anche durante le ferie. Il ministro Zangrillo al Festival di Trento annuncia tutti i rinnovi chiusi entro l'estate, intanto la sentenza vieta decurtazione ai dipendenti che sono in vacanza. Dopo gli aumenti per la scuola dei ministeri e agenzie fiscali, firma vicina, poi enti locali e sanità. E ancora, INPS, la stretta sulle visite fiscali, nuovi orari e verifiche col digitale. Quest'anno controlli parificati tra pubblico e privato, in campo anche i medici specializzandi. Partite IVA, torna in campo l'ipotesi della sanatoria, ravvedimento speciale per il concordato. Un'altra iniziativa dell'Agenzia delle Entrate, insomma, si cerca di prendere soldi da più parti. Clans Montana, il giallo dei soldi proventi al concerto non versati alle famiglie. A un mese dell'evento di beneficenza a Losanna, nessuna traccia dei 150.000 franchi raccolti per le vittime e i sopravvissuti. Gli organizzatori, i fondi sono stati regolarmente trasferiti dove? Regolarmente trasferiti, sì, ma dove? Cioè, quando parlano in questo modo, davvero, io non riesco a capire. Vabbè, dunque, tra gli artisti anche Riccardo Cocciante, uno dei manager dello show del 2018, fu condannato per approvazione indebita. E io non vorrei che qualcuno degli organizzatori abbia messo le mani su questo, su queste 150.000 franchi e li abbia messi in tasca, insomma. Maldive, le regole violate, nella grotta servivano 3 torce più ossigeno. Oggi l'autopsia, l'orbitorio di Gallarate, i soccorritori sono scesi con una sola bombola a testa, che non è possibile. Rapina shock, 4 giovani sequestrati, ci puntavano le pistole alla testa. Ancona, terrore nella villa del pilota Diego Locanto. Il figlio Giorgio, calciatore in Serie D, e gli amici vittime dei malviventi. Avevano il caricatore pieno, bottino a 300.000 euro. I giovani picchiati, chiusi in una stanza, tremavano di paura e 5 banditi hanno portato via orologi e gioielli. Si dà fuoco davanti al centro Amazon, soffriva per una delusione d'amore successo a Torino. L'azienda estranea, il 36enne, si è introdotto sabato nel parcheggio dello stabilimento in provincia di Torino. Il tentato suicidio, dopo essere stato respinto da una donna, l'uomo ha ustioni sul 65% del corpo. E ancora, veniamo alla longevità, veniamo naturalmente all'età che si allunga. Gli ultra 65 anni sono un motore economico sottovalutato del paese, 15 milioni di persone pronte a far correre l'Italia più veloce. La longevità, insomma, significa anche ricchezza. Va bene, dunque, signori, andiamo adesso con la ricca pagina locale. Prima ancora una cosa importante e poi subito con tutte le notizie locali che abbiamo quest'oggi. Sentiamo, prego, regia.

0: Bus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene bene, dunque andiamo con la pagina locale. Subito la prima notizia: motociclista travolge il ciclista durante una gara a Fano Adriano, il centauro ricoverato in ospedale con traumi gravi, paura per gli altri coinvolti. Poteva avere conseguenze sicuramente più gravi l'incidente ieri mattina è avvenuto all'altezza di Fano Adriano, dove un motociclista è finito contro alcuni ciclisti che in quel momento stavano partecipando comunque ad una gara. L'incidente è avvenuto sulla statale 80. Dunque, trovato morto a Tortoletto nel letto, aveva soltanto 33 anni. Si tratta di Leonardo De Ascentis. La scoperta dei familiari. Tra le ipotesi, un malore improvviso. Lavorava nella struttura alberghiera del padre ed era un ex consigliere al comune di Tortoreto. Il giovane, tra altre cose, era anche un arciere del tradizionale Paglio del Barone, un appassionato suonatore d'organetto. Il PM ha disposto un'ispezione cadaverica. Ok, perfetto, andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Gli avvocati in tribunale, ostaggio di lavori in corso da 2 anni. Il presidente della Camera Penale Lettieri, Gennaro Lettieri, l'avvocato, dice tempi infiniti e l'aula di corte d'assise è stata ridotta a una discarica. L'intervento è finalizzato alla riqualificazione e messa in sicurezza dell'edificio, prevista anche la realizzazione dell'impianto di climatizzazione. Nuovo ospedale a Iola accusa, regione in difficoltà sui fondi. Il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra dice questo. Il consigliere torna anche sulla questione. Il sito scelto per darci l'adatto è molto più costoso. E ancora, il problema non è il nuovo ospedale qui a Teramo, a Villa Mosca, il problema sono i soldi che non ci sono. E ancora, di Luca Nardo, vita tra politica e diritto. L'avvocato aveva 60 anni, per 2 mandati è stato sindaco di Cortino, da tempo combatteva contro la malattia. Il ricordo del deputato, aveva condiviso anni di impegno politico, era un riferimento per i cittadini. A Sant'Egidio, polizia locale accusa il comune, un silenzio che fa rumore, così il SIULP, sindacato della polizia locale, definisce la mancata risposta da parte dell'amministrazione di Sant'Egidio sulla richiesta di incontri su aspetti che interessano gli addetti del corpo dei vigili urbani di Sant'Egidio. Beh, dunque andiamo avanti. Furto in casa da Atri, le chiavi prese dall'auto. Praticamente cosa hanno fatto? Hanno clonato il telecomando dalla macchina del parcheggio di un supermercato e hanno letto l'indirizzo del libretto di circolazione, hanno aperto, hanno rubato l'auto, sono andati a casa, sapevano l'indirizzo eccetera, sono entrati con le chiavi che erano dentro l'auto, lasciati nell'auto. Hanno controllato i nomi sui campanelli per trovare l'abitazione, la coppia si è accorta dell'incursione al rientro. E ancora, De Antonis, Rosanna batte subito il quorum, Castelcastagna supera il 50% dei votanti, confermata la sindaca Rosanna De Antonis che è rimasta così senza avversari. E ancora, recuperati 3 escursionisti scivolati a Monte Piselli, soccorsi dai pompieri, nessun ferito. 3 escursionisti scivolati per recuperare uno zaino sono stati recuperati, vigili del fuoco, nessuno è rimasto ferito. Parte la stagione balneare, ma mancano 10 bagnini. Giulianova servono almeno 15 operatori per coprire la costa, ce ne sono 5. L'assistenza è fornita da titolari stabilimenti e aiuto cuochi con il brevetto. Mancano i bagnini, ma in qualche modo si va avanti. Strisce Blu, anche perché molti stabilimenti balneari fanno improprio, ed è forse la cosa migliore. Strisce Blu, via iniziativa contro il piano Tortoreto, protesta contro il project financing per la gestione dei parcheggi a pagamento, arriva in piazza. A promuoverla è l'associazione Amici Tortoreto. Stop al senso unico per via delle Vella a Giulianova, si anima sempre più il dibattito attorno alla decisione adottata dalla giunta che sarà concretizzata mercoledì riguardo l'istituzione del doppio senso di marcia sul lato ovest di via Taon delle Vella. Ok, bene, andiamo ancora avanti. Dunque, scogliere lavori fino al 7 giugno a Martinsicuro, proroga per la sabbia da spalmare. La capitaneria di porto fissa la scadenza per l'avvio della stagione balneare, il cantiere riaprirà a settembre. Rinvio del ripescimento chiesto al comune per evitare che le ultime mareggiate azzerino l'intervento. A14, svincolo chiuso per tre notti a partire dalle 22 fino alle 6 in Val Vibrata. E ancora, ponte sul Vomano, resta la barriera laterale, respinta la proposta di un'apertura e consente ai disabili di una carrozzina di guardare il panorama. Aiuti ai bambini vittime di guerra, serata di musica e solidarietà a Pineto, raccolti 1000 euro per attività internazionali di Save the Children. E allora, perfetto, è tutto naturalmente. Anzi, chiudiamo con la rapina sciocca all'Aquila, avvocato picchiato in casa, l'assalto in villa. Il comando di tre banditi incappucciati l'ho atteso a rientro, bottino 50.000 euro, il 67enne ha riportato trauma facciali. Bene, signori, è il momento dello sport con Sceroberto, ristorante e pizzeria in piazza Garibaldi, Teramo. Sentiamo, prego, Regia.
0: Un mondo di cose buone, Sceroberto, piazza Garibaldi 23, Teramo. Al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Sceroberto. E poi le pizze in diverse specialità. Buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Sceroberto, in pieno centro a Teramo. Al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Sceroberto è anche pizza da sporto, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Sceroberto e sei nel parterre.
1: Ok, bene, subito lo sport del lunedì 25 di maggio. Roma e Como entrano in Coppa dei Campioni, Milan Juventus piangono, sono fuori. Il Cagliari domani a San Siro, i bianconeri impattano col Torino nel derby, incredibile ma vero, Milan Juventus fuori dalla Coppa dei Campioni, faranno l'Europa League. Per Allegri c'è l'addio dal Milan, vedremo. Dunque, finale ricco di colpi di scena, la debacle in casa potrebbe segnare il futuro di Allegri, che ha perso in casa col Cagliari. Spalletti mastica amaro, sarà soltanto Europa League, così come per il Milan. I giallorossi tornano in Europa, che conta a distanza di 7 anni. Per la squadra di Fabregas è la primissima volta. Complimenti a questo allenatore che è un vincente, non c'è niente da fare. Complimenti. Dunque, Torino Juventus finisce 2-2, ma non era una partita che non significava più nulla. Milan e Cagliari 1-2, Verona Roma 0-2, Napoli Udinese 1-0, Parma Sassuolo 1-0 nel derby emiliano romagnolo. Bene. Allora, Pep Guardiola saluta il City per 10 anni, termina anche la Premier League. L'Arsenal già in scorsa settimana aveva vinto il campionato che mancava dal 2003 e ieri ha dato il via alla festa. Il Manchester City, che ha dato l'addio a Guardiola, Stones e Bernardo Silva festeggia l'accesso alla Coppa dei Campioni con Manchester United, Aston Villa, Liverpool. Ok, Di Francesco salve Lecce, giuliese Giampaolo in Serie B. I salentini vincono di misura contro il Genoa e al Via del Mare comincia la festa. La Cremonese perde contro gli Adriani, che si godono storico accesso all'Europa. Lecce Genoa 1-0, Cremonese Como 1-4, significa che purtroppo la Cremonese di Giampaolo retrocede. Si salva Di Francesco con una bella prestazione contro il Genoa, una partita e 3 punti voluti, sudati. Mi fa piacere per Di Francesco, gli ultimi 2 campionati era stato un po' sfortunato. Dunque, allora, campione d'Italia l'Inter, qualificati Coppa dei Campioni Inter, Napoli, Roma e Como, qualificati Europa League Juventus e Milan, qualificati in Conference League l'Atalanta. Dunque, poi retrocesso in Serie B Cremonese, Verona e Pisa. Ok, Baldini intanto sceglie la nuova Italia, c'è anche D'Agasso, oggi 26 convocati per le prossime amichevoli del 3-7 giugno, il CT conferma i giovani dell'Under 21. Ho fatto la mia scelta, le amichevoli con Lussemburgo e Grecia, porterò i ragazzi dell'Under 21, lo devo fare perché il prossimo allenatore, quello che verrà scelto dopo il 22 giugno, si deve rendere conto e valutare a che punto sono questi ragazzi, lo devo a loro, a me stesso, all'Italia. Sono queste le parole di Silvio Baldini, ex allenatore del Pescara Calcio, che si ritrova di colpo ad allenare la nazionale italiana, e io gradirei che rimanesse perché è bravo e soprattutto ha fortuna quel signore. Pensate, il Pescara con una squadretta Serie C finì in Serie B, quello fu un miracolo proprio senza precedenti, cioè veramente, che la Chiesa dovrebbe studiare, il miracolo di Silvio Baldino dovrebbe studiare anche la Chiesa, vabbè. Dunque, Formula 1 non è una volta, non sono due, tre, ma quattro volte di seguito Antonelli Show, quarta vittoria di fila al Gran Premio del Canada di Formula 1. Il pilota della Mercedes trionfa e va in fuga nel mondiale, Ferrari seconda con Hamilton, sul podio anche Verstappen, Leclerc chiude al quarto posto, Russell si ritira a metà gara, si torna in pista il 7 giugno a Monte Carlo, Kimi Antonelli ce l'ha fatta, Hamilton bentornato perché ci voleva, naturalmente, e a chi ha chiesto Hamilton se si ritira, ma quest'anno ha detto non ci pensate neanche, vado avanti. E ancora tennis, la giornata d'esordio a Parigi a Roland Garros, il baby Cina incanta, Sinner prepara il debutto di domani. E poi ancora ciclismo, Giro d'Italia, Prodezza, Lavic a Milano, Vingegaard resta in rosa, dunque vince Lavic la 15ª tappa davanti a Maestri, Marcellusi e Vais Paul Magnier, che è un velocista tra le altre cose. In classifica Vingegaard è sempre maglia rosa, davanti a Eulalio a 2.26, Gall a 2.50, primo degli italiani Pellizzari a 4.22, e poi c'è Davide Bicanzoli a 6.13, complimenti. Domani tappa che va verso Bellinzona, anzi si parte da Bellinzona, ok, bene, e si arriva a Cari. Ok, bene, signori, vediamo alla serie C, Gorgone incontro di Pescara, Di Nardo si scatena all'asta, potrebbe restare anche Lorenzo Insigne, si lavora per la sua conferma. Intanto siamo in serie C, anzi il Monza, prima la serie B, il Monza vince a Catanzaro 2-0 e vede la serie A. In serie C l'Ascoli batte il Catania 4-0, il Brescia acciuffa la Salernitana, finisce 1-1, e adesso vediamo un po' che succede al ritorno. E ancora Pineto caccia al mister, c'è Barilari in pole position, il DS di Giuseppe tratta con l'ex tecnico di Foggia, ma occhio anche a Fontana. E ancora Carpani carica il Taramo, aspettiamo con fiducia il 16 giugno e la scadenza famosa, sperando in qualche bocciatura. Il centrocampista biancorosso sarà uno dei punti fermi per il futuro, quindi trovo bene, è stata una stagione nel complesso positiva, peccato per qualche pari di troppo, a breve il club si rivedrà con Pomante che ha fatto sempre molto molto bene e sarà molto probabilmente il mister anche per la prossima stagione. Dunque veniamo al Giulianova, per Goizzi Freme la società sa cosa ho chiesto, il tecnico Giulianova diritto al punto, questo bene, ma voglio garanzie. E intanto spunta l'idea di Francesco Del Zotti, ex allenatore di Chieti, che stava facendo il miracolo, anzi l'aveva fatto il miracolo a Chieti, poi è stato retrocesso a Chieti per questioni economiche e lì non c'entra niente Del Zotti, va bene, comunque potrebbe diventare Del Zotti il nuovo allenatore del Giulianova Calcio. Notaresco, il primo tassello e Vagnoni lo sopra lavorano per confermare l'ossatura del gruppo a partire dal tecnico, ma chi ha fatto il miracolo è la Sant'Egidiese, che ha spugnato il Mazza di Ferrara. Koulibaly piega la spalla, Girorossi e Capellacci vincono davanti a 5.000 spettatori, Livoriano Fusoniari vibratiari, ma domenica salterà il ritorno per squalifiche, ma comunque la Sant'Egidiese c'è davvero, e adesso che è lì in mezzo prova a sognare, Capellacci di certo non si tira indietro. Dunque per finire Roseto Basket, altre vittorie da urlo, finisce 105-76 con Rumo di Puglia, adesso l'ultima partita ci sarà in quel di Rumo di Puglia, naturalmente è la quinta gara, è quella decisiva, e lì non ci sono tattiche, pretattiche, che lì chi vince rimane in A2, l'altra retrocede. Ok signori, bene, stop con notizie, andiamo con gli appunti di Radio Amica International, sentiamo, prego regia, vai. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335 6564 507 tramite WhatsApp.
0: riprendi il bello che ti circonda entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio

0: Tutte le donne d'Italia, cioè Julio Iglesias, anche lui lì in mezzo, di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Sono hai visto di Santa Mobile, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12. Tra poco le notizie riservate, prima la scuola musicale del maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', prego regia, vai. Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 00972. 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così. Dunque veniamo alle notizie riservate, i nostri super festival del momento, una foto per estate, partecipare semplice. Ristorante Arecchino da Sante, solo a base di pesce, Tortoletto Alto, residenza Tortorella, al telefono 347 37 64 271. Andiamo con la stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, un mondo di risparmio, servizi e qualità con un bar grande accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. È un pieno di benzina, gasolio e gas auto, se il motore della tua auto non va, prova con la stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido. Bene, andiamo ancora avanti signori, perché lunedì 25 stasera valore organico, una raccolta porta a porta. Tra poco la fortuna in attesa di giocare domani sera, va bene? Allora, sentiamo un po', prego regia, vai.
2: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo, al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Ora veniamo al concorso numero 84, la combinazione vincente al Super Enalotto 14 29 34 57 59 69, numero giorni 20, Superstar 16, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 19.436 euro, e 4 404 euro, ai 3 28 euro e 54, e 2 5 euro e 78 per una super combinazione vincente che è la seguente: 14 29 34 57 59 69, numero giorni 20, Superstar 16. Si riparte domani sera con un jackpot che sfiora i 170 milioni. E vai, è ora che esca. Dunque, perfetto. Poi domani vi diamo i numeri, diamo i numeri in tutti i sensi. Dunque, è arrivato il momento delle farmacie di turno con le canzoni sotto l'ombrellone. Chalet aperti, ombrelloni aperti, sotto l'ombrellone, la radiolina per ascoltare Radio Mica International. Prego.
2: Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate, note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.
1: Ok, bene bene, dunque ci siamo, andiamo subito adesso con il momento riservatissimo.

0: chiaramente alle farmacie di turno quest'oggi. Perfetto. Dunque, allora andiamo subito con Teramo e Teramo Città. Iannetti Caccia, Viale Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. A Mocione Bellante, a Morelli, Piazza Mazzini, ad Atria Picella, Piazza Marconi Atri, e poi a Pineto Silvi di Pietro, a Giurova del farmacia del Vomano, Bolivrata, Tortora Comunale, a Corropoli, Tortora d'Ancarano, a Roseto Candelori sulla Via Nazionale, a Castilenti, farmacia di Isidoro, Castellisola Savini, a Montorio Dorisio, Fan Adriano. Dunque a Teramo Città, Iannetti Caccia, Viale Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Le super classifiche adesso, signori, ci siamo naturalmente, allora siamo pronti, possiamo andare, prego.
1: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
0: Ok, bene così. Dunque Radio Amica International 48, complimenti. Andiamo avanti con la super classifica del giorno, del lunedì. I settori che trainano la produzione industriale: al primo posto fabbricazione di mezzi di trasporto, al secondo attività estrattiva, al terzo computer elettronica, al quarto apparecchiature elettriche non, al quinto fabbricazione macchinari e attrezzature per lavorare, al sesto prodotti farmaceutici di base preparati, al settimo articoli in gomma, materie plastiche, all'ottavo attività manifatturiere. Sono questi gli otto settori che trainano la produzione industriale. Dunque, perfetto, dunque andiamo ancora avanti, signori, perché adesso c'è la chiusura primissima con l'oroscopo, i programmi di televisione, le comunicazioni di servizio dall'amica Radio Amica International. Prego.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to rise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
0: Ok, bene così, dunque ci siamo. Oroscopo di oggi lunedì 25 maggio 2026, Ariete. Oggi, se ti metti bene in ascolto, potrai notare che nell'aria c'è qualcosa di diverso, che il vento non spegne più la tua fiamma ma la alimenta. Toro, c'è ancora qualcosa che rende faticoso il tuo procedere, forse legato al fatto che ti impegni talmente tanto che finisci per creare una certa tensione. Gemelli, nonostante una certa irrequietezza, forse per palliare ad una sensazione di fragilità emotiva, gli astri ti sono favorevoli. Cancro nel lavoro, la cosa migliore sarà chiederti l'impossibile evitando di restringere il tuo campo di azione. Leone, forse è il momento giusto per lasciare pare che sia l'immaginazione a guidarti, mettendo a parte per un attimo il tuo lato razionale. Vergine, la luna è ancora il tuo segno, buona parte della giornata, e ti aiuta ad adeguarti alle richieste che potrai ricevere. Vediamo la bilancia, una meravigliosa armonia ti invita a raccogliere le tante opportunità che sono alla tua portata in questo inizio di settimana, in modo da dare ai giorni a venire un'impronta che favorisca le tue aspettative. Scorpione, la situazione per te è un po' imbrogliata, ma la sfida che consiste nel dipanare i grovigli non solo ti piace ma ti motiva. Sagittario, il lavoro si apre in questi giorni bellissime opportunità che mettono in valore i tuoi talenti, facendo risaltare come il tuo punto di vista possa risultare determinante. Capricorno, fai in modo di muoverti con accortezza per quanto riguarda la decisione in campo economico. Poi Acquario, la sensazione di scomodità finisce per sanarti e in qualche modo costringerti ad andare oltre le abitudini e la facilità. Pesci, per finire, i tempi sono maturi per concretizzare nei prossimi giorni un passo significativo che riguarda il lavoro. Ok, andiamo adesso alle trasmissioni televisive. Su Rai 1 alle 21.30 il piacere, Ulisse, il piacere della scoperta, naturalmente con Alberto Angela. Su Rai 2 fino all'ultimo bivio, spettacolo. Su Rai 3 Newsroom attualità, Rete 4 Quarta Repubblica, Canale 5 Cesaroni ritorno, Italia 1 Attacco al potere, sulla 7 La Torre di Babele, TV8 Jalapas Show, su 39 Little Big Italy. Per chi ama il film western, su Rai Movie Canale 24 Uomo chiamato Cavallo. E là, dunque, andiamo naturalmente adesso con le comunicazioni di servizio. Andiamo a chiudere. De Gustibus, pane, pizza e dolci, peccato di gola garantito, siamo in via Crucioli 37 Teramo. E ancora di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli di architetto e mobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Bellante, Teramo, Montesilvano, Sabetta del Tronto, con shop online indirizzo di paolotrade.it. Cosa va su Radio Amica musicalmente parlando di questi giorni? Beh, signori, è arrivato il momento super riservatissimo, chiaramente ai favolosi anni 60 70 80. E allora, raccolta porta a porta oggi, lunedì 25, stasera che va l'organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Sti bambini li vogliamo fare o no? Va bene, web radio, l'indirizzo

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni immobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, i secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

Bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Arredamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

il coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

da morire, che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Ossidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Ossidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piero Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piero Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina, le vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro non oltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giulia Navalido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giulia Navalido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piano d'Accio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi, ti piace per lo stile e il design. Se la guidi, piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: questa sera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Sony sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate, note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone, solo su Radio Mica International.

E adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

Ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Santa.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica International, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica International. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternational.it. 335-6564-507, sei in linea. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.

0: Ok, bene così, dunque buona giornata a tutti da parte di Marco. Marco, siamo arrivati al momento riservato al notiziario del giorno, a primissima chiaramente. Oggi è lunedì 25 maggio 2026, Santa Beda, il segno più del giorno, il segno dell'Ariete. Parleremo più tardi di queste notizie. Dunque, USA Iran, la firma slitta, potrebbe arrivare oggi, dice Rubio. Per Trump, dice, non c'è fretta. Muro Israele sul nucleare a Teheran, Hormuz, 2000 navi bloccate, Grimaldi, stufi gli annunci, servono adesso certezze. Zalone, Bisio e Paolini, testimonial del Colle per la Repubblica. Toro Juventus, scontri nel derby, gravissimo un tifoso in ospedale. Vendetta di Putin, pioggia di missili sulle case di Kiev, Meloni solidale, Zelensky la ringrazia. E ancora, concerto per Klaus Montana, giallo sui soldi destinati alle vittime, scandalo in Svizzera. Voilà. Allora, veniamo allo sport. Roma bentornata in Coppa dei Campioni insieme al Como per la prima volta in Coppa dei Campioni, miracolo da parte di Fabregas, insomma, grande allenatore. Ok signori, di questo ed altro parleremo più tardi, e adesso diamoci, come dire, una botta di energia, prego.
1: Mamma, mamma, mamma, oh mamma, mamma, mamma, Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale, oh mamma, mamma, mamma, mamma.
0: Ok, perfetto, dunque andiamo ad aprire primissima, va bene, dunque apriamo subito con Nero di Seppia, sentiamo, vai.
1: Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
0: Dunque, intanto vi ricordo per lo sport locale che Roseto vince anche gara 4, quindi siamo sul 2-2, la partita, anzi il proseguo del campionato si finisce a Ruvo di Puglia nella gara numero 5 di basket. Per il calcio, Sant'Egidiese sbanca il Mazza a Ferrara e chiaramente vince 1-0, gol di Koulibaly, la squadra di Capellacci ad un passo dal superare il turno. E ancora andiamo avanti, chalet La Sirenetta da Riccardo, Tortore Toledo in pieno centro, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, Backfood Music, una stagione piena di eventi, 1° giugno, Suburbia, più 3 DJ, più vocalist, anni 70, 80, 90, che festa, al ristorante, allo chalet La Sirenetta da Riccardo, Tortore Toledo al centro, via Carducci, poi lo sbocco sul mare, vabbè, perfetto. Dunque, cosa va da oggi su Radio Amica Internazionale? Abbiamo mantenuto la promessa del Sanremo, ancora 2 giorni di Sanremo, sabato e domenica, e da oggi lunedì invece arrivano le canzoni favolose anni 60, 70, 80, mamma mia che bei ricordi. Vabbè, allora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani esce un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica Internazionale. Sta arrivando la nuova una novità musicale del momento su Radio Amica Internazionale, diciamo subito di che si tratta. Bangarang, che ha vinto l'Euro Festival, cantato da Dara, ok, su Radio Amica International. Bangaranga, la novità musicale del momento. Bentornata estate, Gardellido, ci siamo, Tortore di Lungomare e Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. E ancora De Gustibus, pane, pizze e dolci, peccato di gola garantito, ci siamo, Viale Cruccioli 37, Teramo. Tra poco la massima del giorno, prima un bel caffè al 900 Caffè in Galleria. Sentiamo, prego, vai.

0: Tocco le nostre serate, 900 il caffè importante, caffetteria, panineria, aperitivi vegani, vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città in galleria 900, via D'Annunzio 121 a Teramo, momenti irripetibili anche con la tua ragazza, eh.
1: Ok, bene così, dunque siamo arrivati alla massima del giorno che suona così, attenzione, dunque, l'amore che si aspetta per tutta una vita e la solitudine che ritorna, eh? Vabbè, l'amore che si aspetta e poi la solitudine, boh. Vabbè, dunque andiamo ancora avanti con Umberto De Battisti, sano accademico 2025-2026, corsi strumentali, pianoforte, canto lirico, canto pop. E poi chiama al 346-04-009-72. Sono Radio Amica tutti i giorni, la parte orchestrale, qui Radio Amica è una parte importante. Dunque il maestro Ennio Morricone, dirige orchestra di C'era una volta il West. Tutti i giorni l'ascolti sull'amica Radio Amica International. Bene, sarà un'estate, come dire, bella, divertente, avventurosa, rilassante, solare, ariosa, ricca di bollicine, spassosa, piena di birra e spaghetti. Insomma, un'estate italiana, un'estate in compagnia dell'amica Radio Amica International. Bene, signori, andiamo ancora avanti. È il momento delle notizie importanti con Top Clean. Sentiamo, prego.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti, pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data, quindi per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero te lo diamo noi lentamente: 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Bene così, dunque andiamo subito al momento riservato, notizie importanti di Santa Mobile Re, di Nazionale 5 a San Nicolò Tordino. Dal 1910 l'arredamento in Abruzzo, un'esposizione di mobili davvero molto importante, più facile di quanto pensi. E ancora Nero di Seppia, da Antonio Pettinari, stasera che sera al Nero di Seppia, ma anche al giorno, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido, vi aspettiamo al telefono per informazioni 348 53 88 978. Complimenti. La canzone più bella della settimana e oltre la settimana arriverà dai primi di giugno, nuova canzone, si tratta di Cabana, firmata da Irama, super estate 2026, la canzone dell'estate. Al 900 Caffè Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, poi il primo, il secondo, la serata speciale, insomma 900, Radio Amica Internazionale, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario super con tanto sport in questo super lunedì 25 di maggio 2026. Come dice Enrico Di Giotti, vuole il tempo ma che stronzo, eh? È così.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoleto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene, bene. Il tempo previsto quest'oggi è dunque, allora attenzione, bellissima giornata di sole, fa anche molto molto caldo, eh. Un campo di alta pressione abbraccia la regione Abruzzo, garantisce tempo stabile, venti deboli, zero termico intorno ai 3800 metri, mare poco mosso, temperature in netto rialzo. Dunque L'Aquila più 12 più 26, Sulmona più 14 più 28, Pescara più 18 più 27, Chieti più 15 più 26, Teramo più 16 più 28. Se fa caldo a Teramo, dunque Giornova più 18 più 27, Roccaraso più 9 più 20, Martinsicuro più 19 più 27, San Benedetto del Tronto più 19 più 28. Perfetto, dunque, beh, insomma, comincia a fare caldo, si dice già che verso mercoledì giovedì arriveremo a punte anche di 33 gradi, beh, insomma, l'estate, c'è un anticipo di estate. Va bene, dunque veniamo adesso invece a alle giornate, va bene, in questo 25 siamo arrivati al giorno numero 145 dell'anno 2026, alla fine ne mancano 220, il sole è sorto alle 5:49, tramonterà questa sera alle 20:06. Perfetto così, va bene. Dunque allora signori, ci siamo, è il momento del notiziario del giorno, due cose importanti prima e ci siamo. Va bene, con tutte le notizie e lo sport, tanto sport, prego, vai. Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, andiamo subito avanti con il momento riservato al notiziario del giorno. In questo lunedì 25 maggio 2026, Santa Beda, il segno più del giorno, il segno della Ariete. Andiamo avanti allora con le notizie che abbiamo. Slitta l'accordo sull'Iran, ancora un giorno da dimenticare. Lo scoglio del nucleare, non c'è l'intesa. I punti nella dichiarazione di Islamabad, manca solo la firma. Trump, Hormuz resta chiuso, forse nuovo round di colloqui il 5 giugno. Teheran, di ostruzione degli Stati Uniti su alcune clausole. Nel memorandum è prevista una tregua di 60 giorni. E ancora, la Casa Bianca, potrebbero volerci diversi giorni per la conclusione. Repubblica Islamica, stop le sanzioni. Il compromesso a ribasso di Donald Trump, il muro di Israele su Uranio e Libano. Lì non si passa con Israele. Dice non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica. L'attentatore alla Casa Bianca diceva di essere Gesù Cristo. Nasir Best aveva 21 anni, problemi psichiatrici, ossessione per la Casa Bianca, convinzione di essere Gesù Cristo reincarnato. Da mesi vagava attorno ai cancelli del palazzo, più sorvegliato al mondo, chiedendo agli agenti di lasciarlo entrare. Hormuz, 2000 navi bloccate, uscita dall'ingorgo tra le mine, c'è la paura dei favoritismi. I capitani attendono un segnale delle compagnie e l'indicazione di un passaggio sicuro. Il paese, i rapporti progressi con gli iraniani, un mese per riprendere i flussi. Le procedure saranno diverse a seconda se il vascello sia già carico o debba essere caricato. Siamo stufi agli annunci, senza certezze restiamo fermi. Vabbè, insomma, non è che abbiamo scoperto l'acqua calda. Il presidente mondiale degli armatori, non ci illudiamo, più aspettiamo notizie ufficiali. Insomma, giorno dopo giorno, gira volte da una parte e dall'altra, sembra che sia arrivato l'accordo, poi salta tutto e poi si ricomincia e non finisce più. Mi sembra che in tutto questo bailam la più sicura mi sembra che sia l'Israele, che chiaramente è ben chiara su quello che vuole. Libano e soprattutto no alla bomba atomica per l'Iran. I mercati alla partita dei tassi, banchieri, centrale un bivio, rendimenti alti anche con la fine della guerra, attesa per le decisioni della BCE dell'11 giugno. Barclay, le scorte di petrolio americano sono minimi al 2020, il Brent resterà a $100 nel 2026. Il caro Ita spiega solo in parte le tensioni sui bond, il faro e sull'aumento della spesa dei governi e sulle mosse dei governatori. La Fed di Walsh potrebbe prendere tempo per convincere il FOMC all'allentamento troppo rischioso, un rialzo della BCE dei tassi. Si aspetta Orsini, Europa si è unita contro la crisi, Lagarde sul patto, rispettare comunque le regole. E ancora la vendetta di Putin in Ucraina, pioggia di missili e droni su Kiev, dovrà attacco la sede dei servizi segreti russi, lanciato anche il razzo Oreshik. Zelensky, colpiti palazzi residenziali, sono dei folli. I raid hanno causato 4 morti e 80 feriti, l'ordigno ai personi che è in grado di trasportare anche testate nucleari. Comunque chiaramente non molla Zelensky, non molla il popolo ucraino, e ci si aspetta davvero azioni eclatanti da parte dell'Ucraina in Russia direttamente. Meloni, cautela sull'Iran e sguardo rivolto a Kiev, serve una pace giusta, l'attesa italiana per il Golfo. Tajani, siamo pronti a mettere a disposizione la nostra esperienza. La Premier si concentra sull'Ucraina, il messaggio verso il G7. In settimana possibile un punto del formato A4 con Germania, Inghilterra e Francia, il nodo dei dragamine. La Presidente del Consiglio italiana, appunto Meloni, preoccupata per nuovi attacchi russi, innalzamento degli armamenti utilizzati. L'Europa fa muro contro lo zar, dimostrata la brutalità di Mosca. Gli interventi di von der Leyen, Macron e Merz, la Russia terrorizza trovandosi un vicolo cieco. E ancora andiamo avanti, succede questo quando c'è, attenzione, quando c'è un'azione scatenante come quella fatta l'altro giorno da Putin in Ucraina, vuol dire che veramente sono allo stremo i russi, non sanno come uscirne da questa pastoia. La prima enciclica di Papa Leone, la critica agli algoritmi, potere nelle mani di pochi. Al giorno di Magnifica Humanitas, il Papa di persona alla presentazione, è mai accaduto, per il pontefice è necessario rendere democratica la forza dell'intelligenza artificiale. Beh sì, sull'intelligenza artificiale insomma bisogna andare cauti. Flottiglia, 2 italiani arrestati in Libia, l'IDF, nessun abuso ad Ashdod. Polemiche in Israele, Herzog attacca Ben Gvir, brutalità intollerabile. intollerabile. Il ministro non può fare il presidente, dice Benguin. E ancora andiamo avanti. Bisio, Zanone, Paolini e Zanotti, testimonial della Repubblica Italiana e video di attori sportivi e cantanti per la grande festa del 2 di giugno che sarà in piazza a Roma. Sul sito del Quirinale la possibilità per tutti i cittadini di mandare un loro messaggio. E ancora, i funerali del fondatore di Slow Food, l'ultimo saluto a Petrini con la sua voce, grazie a tutti, vi ho voluto, dice, un gran bene. E ancora andiamo avanti, politica e fattore comunale, riprende quote Sean Day, centrosinistra strafavorito nel voto a Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino a primavera 27, per il centrodestra rischioso tirare la legislatura fino a settembre. Venezia e le altre, il voto delle comunali, affluenza al 46% in ribasso rispetto all'ultima elezione. Statali, spinta ai contratti, l'indennità in busta paga anche durante le ferie. Il ministro Zangrillo al Festival di Trento annuncia tutti i rinnovi chiusi entro l'estate. Intanto la sentenza vieta la decurtazione di dipendenti che sono in vacanza. Dopo gli aumenti per la scuola, i ministeri e agenzie fiscali, firma vicina, poi enti locali e sanità. E ancora INPS, la stretta sulle visite fiscali, nuovi orari e verifiche col digitale. Quest'anno controlli parificati tra pubblico e privato, in campo anche i medici specializzandi. Partite IVA, torna in campo l'ipotesi della sanatoria, ravvedimento speciale per il concordato, un'altra iniziativa dell'Agenzia delle Entrate, insomma si cerca di prendere soldi da più parti. Klaus Montanari, giallo dei soldi proventi al concerto non versati alle famiglie. A un mese dell'evento di beneficenza a Losanna, nessuna traccia dei 150.000 franchi raccolti per le vittime e i sopravvissuti. Gli organizzatori, i fondi sono stati regolarmente trasferiti dove? Regolarmente trasferiti, sì, ma dove? Cioè, quando parlano in questo modo, davvero io non riesco, a capire. Vabbè, dunque, tra gli artisti anche Riccardo Cocciante, uno dei manager dello show del 2018, fu condannato per appropriazione indebita. E io vorrei, non vorrei che qualcuno degli organizzatori abbia messo le mani su questo, su queste 150.000 franchi e li abbia messi in tasca, insomma. Maldive, le regole violate, nella grotta servivano tre torce e più ossigeno. Oggi l'autopsia all'obitorio di Gallarate su sub, i soccorritori sono scesi con una sola bombola a testa, che non è possibile. Rapina shock, quattro giovani sequestrati, ci puntavano le pistole alla testa. Ancona, terrore nella villa del pilota Diego Locanto. Il figlio Giorgio, calciatore in Serie D, e gli amici vittime dei malviventi avevano il caricatore pieno, bottino a 300.000 euro. I giovani picchiati e chiusi in una stanza tremavano di paura e cinque banditi hanno portato via orologi e gioielli. Si dà fuoco davanti al centro Amazon, soffriva per una delusione d'amore successo a Torino. L'azienda estranea, il 36enne, si è introdotto sabato nel parcheggio dello stabilimento in provincia di Torino. Il tentato suicidio, dopo essere stato respinto da una donna, l'uomo ha ustioni sul 65% del corpo. E ancora, veniamo alla longevità, veniamo naturalmente all'età che si allunga. Gli ultra 65 anni sono un motore economico sottovalutato del paese, 15 milioni di persone pronte a far correre l'Italia più veloce. La longevità, insomma, significa anche ricchezza. Va bene, dunque, signori, andiamo adesso con la ricca pagina locale. Prima ancora una cosa importante e poi subito con tutte le notizie locali che abbiamo quest'oggi. Sentiamo, prego, regia.

0: De Gustibus, Viale Crucioli 37, Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza d'oggi, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizza. La vita cominciò con un peccato di gola. De Gustibus, Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 08 73. E dove c'è gusto non c'è perdenza.
1: Ok, bene bene, dunque andiamo con la pagina locale. Subito la prima notizia: motociclista travolge il ciclista durante una gara a Fan Adriano, il centauro ricoverato in ospedale con traumi gravi, paura per gli altri coinvolti. Poteva avere conseguenze sicuramente più gravi l'incidente ieri mattina è avvenuto all'altezza di Fan Adriano, dove un motociclista è finito contro alcuni ciclisti che in quel momento stavano partecipando comunque ad una gara. L'incidente è avvenuto sulla statale 80. Dunque, trovato morto a Tortoletto nel letto, aveva soltanto 33 anni. Si tratta di Leonardo De Ascentis, la scoperta dei familiari. Tra le ipotesi, un malore improvviso, lavorava nella struttura alberghiera del padre ed era un ex consigliere al comune di Tortoletto. Il giovane, tra le altre cose, era anche un arciere del tradizionale Paglio del Barone, un appassionato suonatore d'organetto. Il PM ha disposto un'ispezione cadaverica. Ok, perfetto, andiamo avanti con le altre notizie che abbiamo. Gli avvocati in tribunale, ostaggio di lavori in corso da 2 anni. Il presidente della Camera Penale Lettieri, Gennaro Lettieri, l'avvocato, dice tempi infiniti e l'aula di corte d'assise è stata ridotta a una discarica. L'intervento è finalizzato alla riqualificazione e messa in sicurezza dell'edificio, prevista anche la realizzazione dell'impianto di climatizzazione. Nuovo ospedale a Iola accusa, regione in difficoltà sui fondi. Il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra dice questo. Il consigliere torna anche sulla questione. Il sito scelto per darci inadatto è molto più costoso. E ancora, il problema non è il nuovo ospedale qui a Teramo, a Villa Mosca, il problema sono i soldi che non ci sono. E ancora, di Luca Nardo, vita tra politica e diritto. L'avvocato aveva 60 anni, per 2 mandati è stato sindaco di Cortino, da tempo combatteva contro la malattia. Il ricordo del deputato, abbiamo condiviso anni di impegno politico, era un riferimento per i cittadini. A Sant'Egidio, polizia locale accusa il comune, un silenzio che fa rumore, così il SIULP, sindacato della polizia locale, definisce la mancata risposta da parte dell'amministrazione di Sant'Egidio sulla richiesta di incontri su aspetti che interessano gli addetti del corpo dei vigili urbani di Sant'Egidio. Beh, dunque andiamo avanti. Furto in casa da Atri, le chiavi prese all'auto. Praticamente cosa hanno fatto? Hanno clonato il telecomando dalla macchina del parcheggio di un supermercato e hanno letto l'indirizzo, libretto di circolazione, hanno aperto, hanno rubato l'auto, sono andati a casa, sapevano l'indirizzo eccetera, sono entrati con le chiavi che erano dentro l'auto, lasciati nell'auto. Hanno controllato i nomi sui campanelli per trovare l'abitazione, la coppia si è accorta dell'incursione al rientro. E ancora, De Antonis, Rosanna batte subito il quorum, Castelcastagna supera il 50% dei votanti, confermata la sindaca Rosanna De Antonis, che è rimasta così senza avversari. E ancora, recuperati 3 escursionisti scivolati a Monte Piselli, soccorsi dai pompieri, nessun ferito. 3 escursionisti scivolati per recuperare uno zaino sono stati recuperati, vigili del fuoco, nessuno è rimasto ferito. Parte la stagione balneare, ma mancano 10 bagnini, giù a Nova servono almeno 15 operatori per coprire la costa, ce ne sono 5, l'assistenza è fornita da titolari stabilimenti e aiuto cuochi con il brevetto. Mancano i bagnini, ma in qualche modo si va avanti. Strisce Blu, anche perché molti stabilimenti balneari fanno improprio, ed è forse la cosa migliore. Strisce Blu, via iniziativa contro il piano, Tortoletto protesta contro il project financing per la gestione dei parcheggi a pagamento, arriva in piazza a promuoverla è l'associazione Amici Tortoletto. Stop al senso unico per via delle Vella a Giulianova, si anima sempre più il dibattito attorno alla decisione adottata dalla giunta che sarà concretizzata mercoledì riguardo l'istituzione del doppio senso di marcia sul lato ovest di via Taon de Revel. Ok, bene, andiamo ancora avanti. Dunque, scogliere, lavori fino al 7 giugno a Martinsicuro, proroga per la sabbia da spalmare. La capitaneria di porto fissa la scadenza per l'avvio della stagione balneare, il cantiere riaprirà a settembre, rinvio del

Comando di tre banditi incappucciati, uno atteso a rientro, bottino 50.000 euro, il 67enne riportato trauma facciali. Bene, signori, è il momento dello sport con Sceroberto, ristorante e pizzeria in piazza Garibaldi, Teramo. Sentiamo, prego. Un mondo di cose buone, Sceroberto, piazza Garibaldi 23, Teramo. Al ristorante a base di pesce dal sapore unico. Segui il cuore, arrivi da Sceroberto. E poi le pizze in diverse specialità. Buone, croccanti, appetitose. Scegli quella che più ti piace e buon appetito. Sceroberto, in pieno centro a Teramo. Al telefono 0861 43 23 67. Prenota la tua bella serata nel nostro locale. Sceroberto è anche pizza da sport, come vedi, un servizio straordinario. In piazza Garibaldi 23 a Teramo, Sceroberto, e sei nel parterre. Ok, bene, subito lo sport del lunedì 25 di maggio. Roma e Como entrano in Coppa dei Campioni, Milan Juventus piangono, sono fuori. Il Cagliari domani a San Siro, bianconeri impattano col Torino nel derby, incredibile ma vero, Milan Juventus fuori dalla Coppa dei Campioni, faranno l'Europa League. Per Allegri c'è l'addio dal Milan, vedremo. Dunque, finale ricco di colpi di scena, la debacle in casa potrebbe segnare il futuro di Allegri, che ha perso in casa col Cagliari. Spalletti mastica amaro, sarà soltanto Europa League, così come per il Milan. I giallorossi tornano in Europa, che conta a distanza di 7 anni. Per la squadra di Fabregas è la primissima volta, complimenti a questo allenatore che è un vincente, no? Non c'è niente da fare. Complimenti. Dunque, Torino Juventus finisce 2-2, ma non era una partita che non significava più nulla. Milan e Cagliari 1-2, Verona Roma 0-2, Napoli Udinese 1-0, Parma Sassuolo 1-0 nel derby emiliano romagnolo. Bene. Allora, Pep Guardiola saluta il sito per 10 anni, termina anche la Premier League. L'Arsenal già in scorsa settimana aveva vinto il campionato che mancava dal 2003 e ieri ha dato il via alla festa. Il Manchester City, che ha dato l'addio a Guardiola, Stones e Bernardo Silva festeggia l'accesso alla Coppa dei Campioni con Manchester United, Aston Villa, Liverpool. Ok, Di Francesco salve il Lecce, giuliese Giampaolo in Serie B. I salentini vincono di misura contro il Genoa e al Via del Mare comincia la festa. La Cremonese perde contro gli Adriani, che si godono lo storico accesso all'Europa. Lecce Genoa 1-0, Cremonese Como 1-4, significa che purtroppo la Cremonese di Giampaolo retrocede. Si salva Di Francesco con una bella prestazione contro il Genoa, una partita e 3 punti voluti, sudati. Mi fa piacere per Di Francesco, gli ultimi 2 campionati era stato un po' sfortunato. Dunque, allora, campione d'Italia l'Inter, qualificati Coppa dei Campioni Inter, Napoli, Roma e Como, qualificati in Europa League Juventus e Milan, qualificati in Conference League l'Atalanta. Dunque, poi retrocessi in Serie B Cremonese, Verona e Pisa. Ok, Baldini intanto sceglie la nuova Italia, c'è anche D'Agasso, oggi 26 convocati per il prossimo amichevole del 3-7 giugno, il CT conferma i giovani dell'Under 21. Ho fatto la mia scelta, l'amichevole con Lussemburgo e Grecia, portare i ragazzi dell'Under 21, lo devo fare perché il prossimo allenatore, quello che verrà scelto dopo il 22 giugno, si deve rendere conto e valutare a che punto sono questi ragazzi, lo devo a loro, a me stesso, all'Italia. Sono queste le parole di Silvio Baldini, ex allenatore del Pescara Calcio, che si ritrova di colpo ad allenare la nazionale italiana, e io gradirei che rimanesse perché è bravo e soprattutto ha fortuna quel signore. Pensate, il Pescara con una squadretta Serie C finì in Serie B, quello fu un miracolo proprio senza precedenti, cioè veramente, che la Chiesa dovrebbe studiare, il miracolo di Silvio Baldini, dovrebbe studiare anche la Chiesa. Vabbè. Dunque, Formula 1 non è una volta, non sono 2, 3, ma 4 volte di seguito Antonelli Show, 4ª vittoria di fila al Gran Premio del Canada di Formula 1. Il pilota della Mercedes trionfa e va in fuga nel mondiale, Ferrari seconda con Hamilton, sul podio anche Verstappen, Leclerc chiude al 4º posto, Russell si ritira a metà gara, si torna in pista il 7 giugno a Monte Carlo. Kimi Antonelli ce l'ha fatta, Hamilton bentornato perché ci voleva, naturalmente, e a chi ha chiesto Hamilton se si ritirava quest'anno ha detto non ci pensate neanche, vado avanti. E ancora tennis, la giornata d'esordio a Parigi a Roland Garros, il baby Cina incanta, Sinner prepara il debutto di domani. E poi ancora ciclismo, Giro d'Italia, Prodezza, Lavica Milano, Vingegaard resta in Roma.

Monza. Dunque vince Lovic la quindicesima tappa davanti a Maestri, Marcellusi e Vais Magnier, scusate, Paul Magnier, che è un velocista tra le altre cose. In classifica Vingegaard è sempre maglia rosa, davanti a Eulalio a 2.26, Gall a 2.50, primo degli italiani Pellizzari a 4.22 e poi c'è Davide Bicanzoli a 6.13. Complimenti. Domani tappa che va verso Bellinzona, anzi si parte da Bellinzona, ok, bene, e si arriva a Cari. Ok, bene, signori, vediamo alla serie C, Gorgone incontro di Pescara, Di Nardo si scatena all'asta. Potrebbe restare anche Lorenzo Insigne, eh? Si lavora per la sua conferma. Intanto, sempre in Serie C, anzi, il Monza, prima la Serie B, il Monza vince a Catanzaro 2-0 e vede la Serie A. In Serie C, l'Ascoli batte il Catania 4-0, il Brescia acciuffa la Salernitana, finisce 1-1 e adesso vediamo un po' che succede al ritorno. E ancora Pineto caccia al mister, c'è Barilari in pole position, il DS di Giuseppe tratta con l'ex tecnico del Foggia, ma occhio anche a Fontana. E ancora Carpani carica il Taramo, aspettiamo con fiducia il 16 giugno e la scadenza famosa, sperando in qualche bocciatura. Il centrocampista biancorosso sarà uno dei punti fermi per il futuro, quindi trovo bene, è stata una stagione del complesso positiva, peccato per qualche pari di troppo, a breve il club si rivedrà con Pomante che ha fatto sempre molto molto bene e sarà molto probabilmente il mister anche per la prossima stagione. Dunque veniamo al Giulianova, per Gorizzi Freme la società sa cosa ho chiesto, il tecnico di Giulianova diritto al punto, questo bene, ma voglio garanzie. E intanto spunta l'idea di Francesco Del Zotti, ex allenatore di Chieti, che stava facendo il miracolo, anzi l'aveva fatto il miracolo a Chieti, poi è stato retrocesso il Chieti per questioni economiche e lì non c'entra niente Del Zotti, va bene, comunque potrebbe diventare Del Zotti nuovo allenatore del Giulianova Calcio. Notaresco il primo tassello e Vagnoni lo so, lavorano per confermare l'ossatura del gruppo a partire dal tecnico, ma chi ha fatto il miracolo è la Sant'Egidiese che ha spugnato il mazza di Ferrara. Coulibaly piega la spalla, Girorossi e Cappellacci vincono davanti a 5.000 spettatori, Livoriano, Fusoniari, Vibratiani, ma domenica salterà il ritorno per squalifica, ma comunque la Sant'Egidiese c'è davvero e adesso che è lì in mezzo prova a sognare. Cappellacci di certo non si tira indietro. Dunque per finire Roseto Basket, altre vittorie da urlo, finisce 105-76 con Ruvo di Puglia, adesso l'ultima partita ci sarà in quel di Ruvo di Puglia, naturalmente è la quinta gara, è quella decisiva e lì non ci sono tattiche, pretattiche, lì chi vince rimane in A2, l'altra retrocede. Ok signori, bene, stop con notizie, andiamo con gli appunti di Radio Amica International, sentiamo, prego regia, vai. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica International. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica International al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

0: Ok, bene, bene, bene. Dunque, gli appunti di Radio Amica International, ci siamo. Cosa stavamo sicuramente parlando quest'oggi, lunedì 25? Da oggi, i favolosi anni 60, 70, 80, ed è un piacere riascoltare il tutto, con l'uomo che fece sognare tutte le donne d'Italia, cioè Julio Iglesias, anche lui lì in mezzo, Di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino. Se non hai visto Di Santa Mobile, non hai visto tutto. Top Clean, problemi di pulizia, ma noi abbiamo la soluzione. Si chiama Top Clean, 348 34 34 12. Tra poco le notizie riservate, prima la scuola musicale del maestro Umberto De Battisti. Sentiamo un po', prego regia, vai. Scuola musicale, maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Ok, bene così. Dunque, veniamo alle notizie riservate, i nostri super festival del momento, una foto per estate, partecipare semplice. Ristorante Arechino da Sante, solo a base di pesce, Tortoretto Alto, residenza Tortorella, al telefono 347 37 64 271. Andiamo con la stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido, mondo risparmio, servizi e qualità, con un bar grande e accogliente, aperto sempre da lunedì al sabato. È un pieno di benzina, gasolio e gas auto. Se il motore della tua auto non va, prova con la stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Novalido. Bene, andiamo ancora avanti, signori, perché lunedì 25 stasera va organico nella raccolta porta a porta. Tra poco la fortuna in attesa di giocare domani sera, va bene? Allora sentiamo un po', prego regia, vai. Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia. Ora veniamo al concorso numero 84, la combinazione vincente al Superenalotto 14 29 34 57 59 69, numero giorni 20, Superstar 16, nessun 6, nessun 5 più 1, e 5 vanno 19.436 euro, e 4 404 euro, ai 3 28 euro e 54, e 2 5 euro e 78 per una super combinazione vincente che è la seguente: 14 29 34 57 59 69, numero giorni 20, Superstar 16. Si parte domani sera con un jackpot che sfiora i 170 milioni, e vai, è ora che esca, Dunque, perfetto, poi domani vi diamo i numeri, diamo i numeri in tutti i sensi. Dunque, è arrivato il momento delle farmaci di turno con le canzoni sotto l'ombrellone, chalet aperti, ombrelloni aperti, sotto l'ombrellone la radiolina per ascoltare Radio Amica International, prego. Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Mica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Mica International. Ok, bene bene, dunque ci siamo, andiamo subito adesso con il momento riservatissimo chiaramente alle farmacie di turno quest'oggi, perfetto. Dunque, allora andiamo subito con Teramo e Teramo Città, Iannetti Caccia, Viale Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, a Moscione Bellante, Morelli, Piazza Mazzini, ad Atria Picella, Piazza Marconi Atri, e poi a Pineto Silvi di Pietro, a Girova del farmacia del Vomano, Valivrata Tortora, Comunale a Corropoli, Tortora d'Ancarano, a Roseto Candelori, sulla via nazionale, a Castilenti, farmacia di Isidoro, Castellisola Savini, a Montorio d'Orisio, Fanadriano. Dunque a Teramo Città, Iannetti Caccia, Viale Crispi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9. Le super classifiche, adesso signori ci siamo, naturalmente, allora siamo pronti, possiamo andare, prego. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Ok, bene così, dunque Radio Mica International 48, complimenti, andiamo avanti con la super classifica del giorno, del lunedì, i settori che trainano la produzione industriale, al primo posto fabbricazione di mezzi di trasporto, al secondo attività estrattiva, al terzo computer elettronica, al quarto apparecchiature elettriche non, al quinto fabbricazione macchinari, attrezzature per lavorare, al sesto prodotti farmaceutici di base preparati, al settimo articoli in gomma, materie plastiche, all'ottavo attività manifatturiere. Sono questi gli otto settori che trainano la produzione industriale. Dunque, perfetto, dunque andiamo ancora avanti signori, perché adesso c'è la chiusura primissima con l'oroscopo, i programmi di televisione, le comunicazioni di servizio dall'amica Radio Amica International. Prego.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Ok, bene così, dunque ci siamo. Oroscopo di oggi lunedì 25 maggio 2020. 2026, Ariete. Oggi, se ti metti bene in ascolto, potrai notare che nell'aria c'è qualcosa di diverso, che il vento non spegne più la tua fiamma, ma la alimenta. Toro, c'è ancora qualcosa che rende faticoso il tuo procedere, forse legato al fatto che ti impegni talmente tanto che finisci per creare una certa tensione. Gemelli, nonostante una certa irrequietezza, forse per palliare ad una sensazione di fragilità emotiva, gli astri ti sono favorevoli. Cancro nel lavoro, la cosa migliore sarà chiederti l'impossibile, evitando di restringere il tuo campo di azione. Leone, forse è il momento giusto per lasciare che sia l'immaginazione a guidarti, mettendo da parte per un attimo il tuo lato razionale. Vergine, la luna è ancora il tuo segno, buona parte della giornata, e ti aiuta ad adeguarti alle richieste che potrai ricevere. Veniamo alla bilancia, una meravigliosa armonia ti invita a raccogliere tante opportunità che sono alla tua portata in questo inizio di settimana, in modo da dare ai giorni a venire un'impronta che favorisca le tue aspettative. Scorpione, la situazione per te è un po' imbrogliata, ma la sfida che consiste nel dipanare i grovigli non solo ti piace ma ti motiva. Sagittario, il lavoro si apre in questi giorni bellissime opportunità che mettono in valore i tuoi talenti, facendo risaltare come il tuo punto di vista possa risultare determinante. Capricorno, fai in modo di muoverti con accortezza per quanto riguarda la decisione in campo economico. Poi Acquario, la sensazione di scomodità finisce per sanarti e in qualche modo costringerti ad andare oltre le abitudini e la facilità. Pesci, per finire, i tempi sono maturi per concretizzare nei prossimi giorni un passo significativo che riguarda il lavoro. Ok, andiamo adesso alle trasmissioni televisive su Rai 1 alle 21:30, Il Piacere, Ulisse, Il Piacere della Scoperta, naturalmente con Alberto Angela. Su Rai 2 Fino all'Ultimo Bivio, Spettacolo. Su Rai 3 Newsroom, Attualità. Rete 4 Quarta Repubblica, Canale 5 Cesaroni, Ritorno. Italia 1 Attacco al Potere. Sulla 7 La Torre di Babele, TV 8 Jalapas Show. Su 3-9 Little Big Italy. Per chi ama il film western, su Rai Movie Canale 24 Un Uomo Chiamato Cavallo. E là. Dunque, andiamo naturalmente adesso con le comunicazioni di servizio, andiamo a chiudere. De Gustibus, pane, pizza e dolci, peccato di gola garantito, siamo in via Crucioli 37 Teramo. E ancora Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consiglio di architetto, immobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato Di Paolo Arredamenti, Bellante, Teramo, Montesilvano, Sabetta del Tronto, con shop online, indirizzo dipaolotrade.it. Cosa va su Radio Amica, musicalmente parlando, di questi giorni? Beh, signori, è arrivato il momento super riservatissimo, chiaramente ai favolosi anni 60, 70, 80. E allora, raccolta porta a porta, oggi lunedì 25, stasera che va l'organico. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani c'era un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica Internazionale. Sti bambini li vogliamo fare o no? Va bene, web radio, l'indirizzo.

guerra mondiale ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale. Ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Peccato di gola garantito De Gustibus, Viale Crucioli 37 Teramo. Pane, pizza, biscotti, proposte, gusti e sapori, quelli di una volta. Pizza Dodge, torte per compleanni, biscotteria senza lattosio, biscotti integrali senza zucchero. E poi il settore salati, tra gli altri pizza barese, sfornato di patate, melanzane, la parmigiana, cannelloni tradizionali. In pratica, pausa pranzo già pronta. E poi ancora frittelle, calzoni, rustiche, pizze. La vita cominciò con un peccato di gola, De Gustibus. Viale Crucioli 37 a Teramo, al telefono 0861 175 0873. E dove c'è gusto, non c'è perdere.

Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un concorso per la tua estate, 16ª edizione, un progetto di Radio Amica Internazionale. Dal 15 aprile al 30 giugno 2026 vivi una stagione a colori, partecipa alla 16ª edizione di Una foto per l'estate. Partecipare è semplicissimo, inviaci fino a un massimo di 2 foto con nome, cognome e numero di telefono a Radio Amica Internazionale al 335-6564-507 tramite WhatsApp. Riprendi il bello che ti circonda, entro inoltre il 30 giugno 2026. Una foto per l'estate, Biennale della Fotografia, un'altra grande iniziativa di Radio Amica International.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02.

Africa, rossa che campo da tennis qui, una pallina rimbalza lei, la sposa un drive micidiale, lui si difende e guarda in su,

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, via Le Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di via Le Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, via Le Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire. Scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

La vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortone Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle

E Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortoreto Lido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortoreto Lido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!